0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 2:54.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3:31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 14 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 5 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola. Calzi, m'hai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola. Calzi. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

feste. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, eh? E spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te.

andrei. Tanto tu stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona, che dopo di te non ho

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 7:08.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce come me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
0: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 14 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia.
5: Sono le 8 e 31 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmarca Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmarca Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Stai ascoltando Radio Super.
5: Sono le 9:02.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.

adesso che farò, non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. E ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 9 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza età.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 10 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: ideanottesrl.it.
4: Metà prezzo sul secondo articolo.
5: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
4: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
5: Ti aspettiamo da Metalmark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: la pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia. Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: ideanottesrl.it.
1: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Beh, vi dirò, non fa freddo, però il mattino e la sera il maglioncino ce l'ho, Per cui anche un bicchierino di Chianti a cena non dovrebbe fare poi tanto male. Buon Giorgio e soprattutto buon lunedì. Oggi siamo arrivati al 14 di settembre ed è praticamente il giorno ufficiale di apertura di tutte le scuole, quindi io colgo l'occasione per mandare un saluto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado e naturalmente anche alle famiglie, soprattutto quelli dei bambini più piccoli che saranno a casa in ansia a aspettare, come i bambini diranno chissà come sarà la maestra, il professore, se sarà buono, se sarà simpatico. Mi piacerebbe veramente essere in tutte queste case oggi al momento del loro rientro per sentire i loro commenti. Innanzitutto buon Giorgio dal vostro Giorgio Conti, in diretta dal piccolo emirato di Polaveno qui della Sala Ovale, anche oggi per il Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio. Ci potete naturalmente ascoltare sul canale 788 della vostra televisione oppure sulle radio DAB e su tutte le piattaforme, perché con quelle, grazie a Dio, arriviamo in tutta Italia e addirittura in tutto il mondo, perché l'altra sera mi hanno chiesto addirittura dalla Finlandia come potevano ascoltarci, gli ho girato il link e mi ha detto sì, si sente bene, pensate, in Finlandia, ma tra l'altro proprio su in cima, dove fa molto freddo. E voi? Come è andata la vostra settimana? Tutto bene? E se volete raccontarmi qualcosa del vostro weekend, se volete semplicemente raccontarmi qualcos'altro, se non mi volete raccontare niente, ma semplicemente darmi un saluto per augurarci una buona settimana, il nostro numero di telefono è sempre il 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3. Vi aspetto numerosi, unitamente naturalmente anche oggi. Guarda che c'è già una telefonata, così partiamo in bellezza. Scusate, ma io ho avuto un weekend di... posso dirvi di intenso lavoro. Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio, sono Franca di Erbusco.
0: Buongiorno Franca, ciao. Buongiorno.
1: Stamattina volevo farti una cosa, dirti una cosa seria. Io sto passando un momento di depressione. Ascolta bene, io aspetto Gianfranco che mi dia la risposta.
0: Sì.
1: Il giorno 11 di novembre hanno ricordato le Torri Gemelle.
0: Sì.
1: Ed è stata una bellissima cosa. Poi hanno fatto vedere, dopo quello lì, hanno fatto vedere Giorgio 30 volte il ponte della ragazza che si è buttata.
0: Ah, sì,
1: 30
0: sì,
1: volte
0: sì,
1: le
0: sì,
1: foto di quel ponte.
0: Sì, sì.
1: Hanno fatto vedere i messaggi alla mamma.
0: No.
1: I genitori, ascolta Giorgio, i genitori che vanno in tutte le televisioni. Il dolore deve essere orribile. Quarto grado, Barrasco. Rai 1, il ponte. Ecco, voglio dire, come ha detto Gianfranco, più bello del silenzio. E poi c'è quarto grado, il pomeriggio sempre la Lorena, sempre il ponte.
0: Sì.
1: E non ponte. Dimmi tu Giorgio, tante persone che guardano, per fortuna che c'è il telecomando, poi manca il venerdì, la mattina, poi al pomeriggio c'è Vita in Diretta, poi c'è Gianluigi della parte di là, poi il venerdì sera altro. Il venerdì, per dare la botta finale, c'è Luigi che fa leggere i messaggi della mamma, i genitori là con le magliette, e come dice il silenzio. Però uno che guarda la televisione come me, Giorgio, che sto passando un momento brutto, vedere
0: non ti aiuta.
1: Quel ponte, guarda Giorgio, che è una schifezza. E poi vengono a dire a me che Antonella Clerici e i Pooh non hanno portato rispetto. Per fortuna che c'era su Antonella Clerici e i Pooh, che almeno la mia testa è andata con le
0: canzoni
1: dei Pooh.
0: Esatto,
1: Giorgio, ma non si può far sempre vedere quel ponte, la ragazza.
0: Franca, facciamo una cosa.
1: Dai.
0: Io e te andiamo giù a Palazzolo, in piazza, c'è il bar centrale, e poi facciamo il ponte sull'olio, tranquillamente, a braccetto.
1: Dai, Giorgio, io aspetto la risposta di Gianfranco, perché lui l'ha detto chiaro, palloncini, quando battono le mani posso battere le mani a un cantante che ha lasciato dei dischi, dei ricordi, ma basta palloncini, perché tanto di queste cose ne succederà sempre, però per uno depresso che sta passando un momento brutto come me, Gianfranco, è da suicidarsi quello che fanno vedere.
0: Franca, posso farti una domanda molto personale, se vuoi mi rispondi, se no no. Stai tenendo controllato il livello del litio?
1: Sto controllando?
0: Il livello del litio.
1: Che cosa vuol dire?
0: Allora, il litio è il farmaco per eccellenza che danno per chi è in depressione. Se i valori sono troppo bassi, bisogna fare la cura. Tanto la passa la mutua, non costa niente. Però devi fare prima un'analisi del sangue e dire al tuo medico: voglio controllare i valori del litio.
1: Per forza, Giorgio, sto impazzendo, non si può, dai. Per molto dire che c'erano i fu. Io mi prendo già le corpi psichiatri, mi prendo già. Però adesso in tasca ho sempre sana. Non si può, Giorgio, non si può. E come dice Gianfranco, quelle persone che hanno già tanti problemi, basta Ponte, basta, sono stanca.
0: Ma guarda, io preferisco guardarmi un bel film su Elvis Presley e dormo meglio, ecco.
1: Sì, bravo. Ciao Giorgio,
0: dai Franca, che
1: ascoltato.
0: Tutto sommato la vita le bella, dai.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, voglio essere io a dire che la vita è bella.
0: Non sei, sei sopravvissuta?
1: Sono sopravvissuta e tornerei di nuovo.
0: Ti è piaciuta l'esperienza? Allora innanzitutto auguri, luce dei miei occhi, auguri.
1: Grazie, grazie, grazie, ha fatto così anche Pierangelo, sai. Abbiamo fatto, mi ha messo la canzone che mi piace.
0: Lo so, ero, ero qui a casa che facevo i mestieri e sentivo.
1: Ecco, hai sentito?
0: Certo, ovvio. Spio, io spio, eh.
1: Ah, bravo, sei bravo.
0: Io vi tengo controllate tutte, il mio pascolo.
1: Ho capito.
0: E com'è andata alla fine?
1: Allora così è andata meravigliosamente. Ma sai perché? Io avevo paura. Perché tutti i temporali che ci sono stati, le disgrazie, le rogne, tutte quelle cose lì, io avevo paura di andare in questa barca che non so cos'è, che invece è un veliero.
0: È un veliero, certo.
1: È un veliero, hanno tirato su le vele a un certo momento, eravamo 37 persone.
0: E poi credimi, io ieri a quell'ora ero a Sirmione e il lago era tranquillo.
1: Ah! Allora vi ho visto perché abbiamo visto, signore, siamo passati al Pal del Bo.
0: Certo.
1: Ecco. Ma da vedere dal lago, a vedere tutto il mondo che c'è intorno, le montagne, i paesi, le cose che dalla strada non le vedi.
0: Lucia, io ho la patente nautica, ho sempre detto... che il lago, visto dal lago, è tutta un'altra cosa.
1: È bellissimo.
0: Perché quando guidi strada non vedi niente, invece dal lago vedi tutto.
1: Dal lago è meraviglioso, c'era il lago bellissimo. Fanno 2 ore, non di più.
0: Sì.
1: Verso sera avevamo freschino, ma ci siamo coperti, ci siamo portati le robe, perché adesso è autunno. E quando sono le 7, insomma...
0: Sì, ci vuole il golfino, ecco.
1: Ci vuole il golfino o qualcosa, insomma, ecco. Ma ti dico che sono stata contenta e ci andrei anche oggi, perché io avevo paura del tempo. Ma hanno detto che se è il tempo appena iniziato, brutto, non si muovono.
0: Certo, sono loro stessi a dirti non si va. Ma ecco, ieri era il lago era di una bellezza meravigliosa.
1: Il lago era bellissimo ieri, veramente. E dopo ho mio nipote che ci lavora, dispensava i bicchieri, ha fatto il cameriere anche, io non lo sapevo. Ha fatto il cameriere, ha portato l'acqua, il vino, chi voleva, eccetera. Insomma, è stata una cosa, guarda... Veramente.
0: Hai visto? Tanta paura per nulla. Tu, secondo... Lucia, posso dirti una cosa? Per quello che ti conosco, e non offenderti, te, come carattere, sei ansiolitica. Vai in ansia ancora prima che succedano le cose. E invece dico, vivila serenamente, se poi va male qualcosa, amen, ma non pensare sempre che debba succedere qualcosa, perché sennò vivi male.
1: Mia figlia ha messo gli auguri su Facebook.
0: Sì?
1: Quanta gente che mi ha fatto gli auguri dal telefono, che io non ho, c'è la mia figlia, e ancora stamattina... si ricordavano, ieri mi facevano gli auguri.
0: Guarda, mi spiace che io non ho il Facebook di tua figlia, se no ti avrei mandato anch'io gli auguri in diretta.
1: Ecco. Fatalità, neanche il mio telefono non ha quella roba lì.
0: Quelle malattie giovanili lì.
1: Ecco.
0: Bene.
1: Comunque, e c'erano due che facevano anche voglia, perché ci baciavano, e noi abbiamo detto fanno l'amore lì.
0: Ma è così bello vedere le coppie innamorate?
1: Ecco, ho detto fanno quella roba lì. Dopo c'era il direttore lì, quello che ha messo su delle robe, le spiegazioni da dove si passa, che cosa c'era una volta. Dopo lo dicevano in tedesco, hanno spiegato un sacco di roba. le ville che ci sono, le cose, insomma, è stata una roba bellissima. Dalla
0: sono molto, molto, molto contento rispetto a tutte le tue paure, ok?
1: Tutte le mie paure sono passate. Guarda,
0: meno male.
1: Perché
0: meno male.
1: Loro lo sanno, se c'è mal tempo non è che si muovono.
0: Brava, brava, hanno tanti strumenti di bordo, per cui c'ho qui pronta una canzone per te, si intitola Il veliero. La canta Lucio Battisti.
1: Sai dove l'hanno cantata?
0: Eh?
1: Tanti auguri a me.
0: Sì.
1: La navetta.
0: Eh beh, certo, ovvio, ovvio, ovvio.
1: C'era un autista che non è il mio solito, sì, perché è una settimana che non si vede, non so dov'è. E l'autista che c'è, che è napoletano, diceva: la signora compie gli anni, 68, 10 meno me ne dava.
0: E va bene, dai, fa niente, è tolto l'IVA.
1: C'era un cliente lì che c'è tutti i giorni, aveva il telefono con la canzone Tanti auguri.
0: E l'ha mandata?
1: Quella. Beh, ma guarda, un compleanno così non l'ho mai fatto.
0: Sono finalmente contento di sentirti felice, però devo chiudere perché il tempo sta volando.
1: Sì, sì, se no ci uccidono, ci ammazzano.
0: Un beso, amore mio, auguri ancora, auguri.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ciao Lucien, ciao, che bello sentirti felice, che bello, che bello, che bello, che bello. E allora saltiamo anche noi sull'ipotetico veliero dove c'era la Lucien, al comando c'è Lucio Battisti e in regia c'è il Giorgio Conti Show. 351 40 41 42 3 è il nostro numero telefonico, ripeto 351 40 41 42 3. Pronto!
2: Buon Giorgio!
0: Tu non c'eri sul veliero?
2: Buon Giorgio, buon Giorgio!
0: Buon Giorgio, buon Giorgio! Tutto bene?
2: A posto!
0: Come è andato il weekend?
2: Il weekend, allora, ieri è la festa della zucca a Salem Marasino.
0: Ah, quella è bellissima, la adoro!
2: Sì, e prima sono andato a mangiarmi i sushi con i miei genitori.
0: Tu non sai poi come è finita la gara, qual è stata la zucca più grande? Non
2: no, dopo sono andato via.
0: E mi aggiornerò oggi io, dai, ok.
2: Sabato, cosa ho fatto sabato? Niente di che.
0: Niente di che, tranquillo, easy.
2: Sì, ecco, bravo. È sabato questo che c'ho il compleanno di mio caro amico.
0: Qui a Polave, no?
2: Sì, eh.
0: Quindi sarà di nuovo festa, tanto per cambiare.
2: Sì, a casa sua. Siamo in 25, non so dove stiamo tutti a dormire, però vedremo, dai.
0: Ma sì, ma è l'importante. E poi chi dorme? Quando
2: dopo
0: sei
2: in 20... sempre quello che dice che non dorme, poi crolla per primo.
0: E poi ci sono, e poi quello che dice come fai a dormire in 25, che c'è sempre qualcuno che fa andare la bocca. Oh, ecco.
2: Ecco. È così, dai.
0: Mi raccomando, dopo la festa della zucca, e di notte lì state attenti al vostro zucchino, mi raccomando, che nel buio magari
2: no, dai,
0: qualcuno passa per un assaggio, stai attento, ok?
2: Faccio, se vogliono passare per assaggio, libero accesso.
0: Va bene, grazie di questo aggiornamento, ti auguro una buona settimana, ti abbraccio.
2: Ho sentito che gli hanno dato 10 anni in meno alla, chi, non so chi era questa, che
0: alla Lucien, sì,
2: meglio 10 anni in meno che 10 anni in più.
0: Assolutamente, 10 anni in meno di galera a tutti, va bene?
2: Esatto.
0: Ti abbraccio forte.
2: Niente, io risaluto il caro Steven e la cara Paoletta,
0: che torneranno
2: giovedì.
0: Oh, quindi ultimi giorni di sofferenza, ok?
2: Giovedì siamo da loro.
0: Ok, un abbraccione, ciao.

0: Ma questo veliero è lungo, quando è che arriva la cabina a pilotaggio? Leggi Lucio Battisti il veliero, ma il comandante Lucio Battisti dov'è? Pronto?
1: Pronto, buon Giorgio.
0: Buon Giorgissimo.
1: Come va? Come è andata la festa là di Travagliato?
0: Allora, personalmente non bene.
1: Perché?
0: Perché ho avuto di nuovo un piccolo attacco di quel maledetto virus che continuo a curare con gli antibiotici, ma sono tremendi questi che ti prendono lo stomaco.
1: Ai.
0: Ho fatto l'errore fuori con la magliettina mezze mani che c'era un po' d'arietta, ho mangiato due pezzi di pizza, poi ho sentito che non andavano nessuno giù, ci ho bevuto anche un bel bicchiere di vino bianco bello freddo e a un certo punto non stavo bene, purtroppo. Mentre ieri, il compleanno di questo mio amico in questa bellissima cantina di Pozzolengo, dopo una sana dormita mi sono ripreso e quindi ero in formissima. Però ripeto, siamo ancora pieni di questi virus intestinali.
1: Eh sì.
0: E tu come stai?
1: Sì, dai, abbastanza bene, con un po' della labirintite, però va bene lo stesso. Ascolta, ho telefonato innanzitutto per sapere com'era andata sabato,
0: certo.
1: E poi per fare gli auguri alla Lucien, con tutta la paura che aveva.
0: Hai visto? Oh.
1: Sono contentissima che è andata bene, per lei, per chi gli ha fatto il regalo, perché giustamente gli è stato regalato,
0: certo,
1: la figlia, per cui è andata bene, sono contenta così.
0: Ortensia, una volta tanto non l'abbiamo sentita lamentarsi.
1: Infatti, pensa che quando
0: che cattivo che
1: venerdì,
0: sono, che cattivo che
1: avevo,
0: sono.
1: Avevo pensato, con la paura che aveva di annegare, che qui dicevo, potrebbe prendere una corda, legarsela alla vita e legarla al barconcino. E invece no, è andato tutto benissimo, sono contenta, le faccio tanti, tanti, tanti auguri.
0: Grazie mille, io ti ringrazio naturalmente a nome suo e per quanto riguarda noi ci sentiamo.
1: Ecco sì, grazie mille, ciao, buona settimana.
0: Ciao Ortensia, a te e agli amici di Muratello, un abbraccio fortissimo.
1: Sì. Ciao, grazie
0: ciao,
1: mille.
0: Ciao,
1: ciao, ciao. Ciao.
0: Credo sia la canzone che è l'intro più lungo che abbia mai sentito. Lucio, ci sei? Lo sai che questa canzone è tua e dovresti magari cantarla? Pronto?
2: Pronto, ciao Giorgio!
0: Con chi?
2: Sono tornata!
0: Con chi parlo di bello?
2: Con la Laura di Edolo.
0: Ciao Lauretta mia, bimba dorata, la serenata la canta papà, cara Lauretta, vengo in lambretta. Come è andato il weekend a Edolo?
2: Allora, io sono stata una settimana in Puglia, in Salento.
0: Ah, è vero che mi hai detto che andavi giù. Bebe, là, dimmi solo che è andata bene, ovvio.
2: È andata benissimo, benissimo. Sono partita da là. Siamo partiti venerdì perché tutti continuavano a mandare fotografie, filmati a mio figlio, dei funghi, che là capiva niente.
0: Perché lui è un fungaiolo?
2: Sì, gli piace andare a funghi. E allora, mamma andiamo, sono arrivati i funghi, mamma andiamo. E allora, anziché partire sabato come era previsto, siamo partiti il giorno prima.
0: Posso dirti una cosa?
2: Dimmi.
0: Io ho degli amici fungaioli come tuo figlio, anche un'amica fungaiola, che sembrano un po', sai quelli che rimangono tossicodipendenti dalla droga? Loro nel sentire che arrivano i funghi non capiscono più niente, devono andare.
2: Mamma mia, gli ho detto Stefano dobbiamo fare ancora un altro giretto, dobbiamo andare a vedere. No, mamma, veniamo un'altra volta, ma adesso andiamo, ci sono i funghi, sono arrivati i funghi.
0: Oh signor.
2: E allora niente, siamo venuti su e siamo partiti da là, la mattina erano le 11,
0: sì,
2: con 37 gradi, siamo arrivati a Edolo con 17, alle 10 di sera con 17 gradi.
0: Un 20 gradi in meno.
2: E quando sono scesa dalla macchina mi sembrava di entrare nel frigo.
0: Esatto. Attenzione, perché sono questi sbalzi che poi ti danno i problemini.
2: Sì, se la faceva veramente, nonostante fosse settembre.
0: E poi, ragazzi, una signora ha detto: tanto l'estate è finita, per piacere, no? È ancora estate, per ora.
2: No.
0: Fino al 20.
2: È ancora estate. Ecco. È ancora estate. Mm. E qua noi purtroppo è un pochino cambiata la temperatura.
0: Anche qua. Però di giorno al sole stai molto bene.
2: Sì, di giorno al sole si sta bene, mentre invece giù fa veramente ancora caldo.
0: No, giù è estate piena, piena.
2: E poi io non avrei mai pensato di trovare tanta gente, così tanti stranieri. Sentivi parlare inglese, francese, tedesco. Vabbè che tanti yelur che tornati a casa.
0: Ah, sono venuti in vacanza nella loro terra, praticamente.
2: Ecco, esatto. Ecco. Poi li vedevi anche che erano proprio stranieri, erano tantissimi. Il tempo stupendo, caldo bellissimo, il mare favoloso. Sono finalmente andata a vedere Monopoli, per una di Monopoli, buonanotte. Albero bello.
0: Hai visto i trulli?
2: Ho visto i trulli.
0: Dentro ci abitano i citrulli.
2: Dentro ci abitano i citrulli. Mamma mia, anche lì, guarda, domenica nell'andare giù abbiamo detto ci fermiamo, perché sennò avremmo dovuto fare 200 km a venire su, certo, e 200 tornare indietro per vedere i trulli.
0: Certo.
2: Ci siamo fermati lì. Sì, ma era impossibile girare, impossibile, pieno mezzogiorno era.
0: Guarda, negli ultimi 20 anni la Puglia ha avuto un'esplosione turistica che nessun'altra regione ha avuto. Sarà il Salento, saranno i trulli.
2: Allora, guarda, il mare è stupendo.
0: Sì.
2: Già
0: sì,
2: è
0: sì,
2: bello, pure se la parte adriatica, perché lì hai la scelta. Hai 40 chilometri praticamente, 40-45 chilometri. La mattina puoi decidere, vado a fare il bagno nello
0: Ionio oppure, esatto,
2: o nell'Adriatico. Eppure essendo l'Adriatico, noi siamo stati a Otranto, alla spiaggia libera di Otranto.
0: Bello.
2: Organizzatissima, pulitissima, bellissima.
0: Non so, guarda, io ho fatto anche il Gargano, sono innamorato, ecco.
2: Ecco. No, io Gargano non mi sono ancora fermata, Via Este, quella zona,
0: sì.
2: Non l'ho ancora vista. A me piace il Salento, a me piace giù.
0: Il Salento è caldo, è energia, ecco, è positività, è tutto.
2: E purtroppo c'è un'altra brutta cosa, che loro hanno questa brutta abitudine di buttare lo sporco per strada. Ci sono le strade contornate da immondizia. Non sacchetti, non sacchetti, non montagne di immondizia come fanno vedere tante volte in televisione. No, una bottiglia qua, una bottiglia lì, un sacchetto di qua.
0: Questo
2: di
0: purtroppo qua, è segnale di inciviltà, perché cosa ti costa portarti a casa una bottiglia o una borsetta di sporco? O cercare comunque un contenitore.
2: Ma perché? Per il resto è stupendo. Poi lo Ionio, guarda, lo Ionio è favoloso.
0: Lo so. È il mare più piccolo che abbiamo, ma è bellissimo.
2: È bellissimo.
0: Che se poi vai...
2: andata perfino a Punta Prosciutto, manco sia che gira la Punta Prosciutto.
0: Davvero? Quella non la conoscevo. So che più giù dopo, in provincia di Crotone, sì, ero stato, scusa lo dico a tutti, addirittura in un villaggio nudista. Là i vestiti non li usavano. L'unica roba, scusate se state mangiando, non ero totalmente d'accordo, nel senso, se sei in spiaggia a prendere il sole, però soprattutto per la donna, non proteggere quella zona là con la sabbia che va e che viene. E poi, che a me dava fastidio, andare magari al bar e sedermi dove prima si era seduto un culo tutto sudato, ecco, a me quello dava un po' fastidio.
2: Sì.
0: E anche vedere i nudi al supermercato, insomma, un po', e dico, un mini.
2: No,
0: allora,
2: nei
0: luoghi, nelle spiagge, sì, però in certe zone magari, almeno una midandina, va bene.
2: No, invece lì, noi eravamo a casa a Gallipoli, perché un amico di mio figlio ci ha prestato la casa, la mamma è di là, e hanno la casa, ci ha prestato la casa, e il sindaco di Gallipoli ha dato severe disposizioni che in giro per il paese si va vestiti in modo decente.
0: Decorosamente, va benissimo anche un pantaloncino, una maglietta anche di infradito, no, ma non torso nudo. E ecco.
2: Io mi ricordo tanti anni fa quando andavo, che avevo, c'era ancora mio marito che andavamo, e erano in giro per i paesi, i turisti, non i residenti, i turisti, in bikini, in gli uomini in pantaloncini, slip da spiaggia,
0: sì,
2: no? Ciabattine ai piedi, ma dico, ma sei dentro in un paese, in mezzo alla gente, vai nei negozi, conciato così,
0: no.
2: Ma mettiti su qualcosa. No, ha dato disposizioni.
0: Io credo che un minimo di eleganza e di decenza non faccia mai male. Sì. Dopo, per carità, sono anche per il libertinaggio, ma nelle zone adibite.
2: Sì, perché ecco. Dopo io capisco, fa caldo, ti dà fastidio tutto addosso,
0: certo.
2: Tutto, perché fa caldo, non vedi l'ora che vada via il sole, perché andando via il sole dopo un pochino respiri di più, ecco. Però, insomma, un abitino, una magliettina, un paio di pantaloncini.
0: Ascolta, una magliettina e un paio di pantaloncini corti anche da calcio, cioè, senza andare su quelli firmati. Ecco, basta.
2: Senza andare chi sa.
0: Anche un infradito.
2: Ecco, però, insomma, in modo decente, non...
0: Ti devo lasciare perché ti devo lasciare perché c'è qui il postino.
2: Ok, ti saluto.
0: Un bacione, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: E così alla faccia della nostra Luciana anche noi abbiamo fatto il nostro giro in velero. Scusate, ma adesso il postino ha preso l'abitudine, anziché lasciarmi la posta nella cassetta, me la porta su a casa. Questo è bello perché, per esempio, sono arrivate due o tre letterine per l'angolo Maria De Filippi, se no io le avrei trovate alle due, le avrei lette domani. Adesso do un'occhiata a cosa dicono e poi magari vi faccio sapere. Intanto vi ricordo che siete sempre all'ascolto del Giorgio Conti Show, canale 788, e il numero di telefono per contattarmi per qualsiasi cosa, per raccontarmi le vostre esperienze, per fare due chiacchiere, per salutarci, per augurarci una buona settimana, è sempre il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Ma adesso c'è un'altra cosa importante che devo mandare.
1: Radio Super pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Pronto? Pronto? No, probabilmente ha sentito che c'era la pubblicità. Arrivo. Se sentite la pubblicità, non mettete giù, tanto dura poco. Pronto?
4: Buongiorno, Giorgio Conti.
0: Luce dei miei occhi, come stai?
4: Abbastanza bene, dai.
0: Sì? Su lì?
4: Non mi lamento.
0: Su lì come va? Su lì?
4: Su qua a Breno, dai, la mattina e la sera fa freschino, però durante il giorno si sta benissimo. Ieri ho fatto una giornata meravigliosa.
0: Guarda, io ieri ero a Pozzolengo per il compleanno di un amico in una cantina splendida. Sai che ormai le chiamano cantine, ma sono dei resort perché hanno la spa, le camere, la piscina.
4: Certo.
0: E poi sono andato a salutare un amico che ha un negozio di biciclette, è proprio a Sirmione, e quindi mi sono preso due ore di sole. Sai che picchiava veramente ancora?
4: Sì, no. ma anche stamattina c'è un sole. Ah. Io quando sono venuta su prima verso le 10 da mia figlia, c'è un tratto, vabbè, prima c'era piuttosto ombreggiato, ma sai che il sole va un po', dipende da,
0: esatto,
4: da stagione, cioè così, non riuscivo neanche più a arrivare su perché mi si diventava perfino nero tutti gli occhi, non lo so, una cosa stranissima, ma un sole strano.
0: Ma vabbè. Io sentivo, io sono sceso questa mattina il lunedì a prendere quei due o tre barbaini che mi servivano perché stasera mi faccio il pollo arrosto, ok?
4: Che bravo!
0: E sentivo una signora che diceva, io te lo dico in italiano perché se te lo dico in dialetto muori da ridere, diceva praticamente che è l'ultimo sole d'estate, quindi è un sole malato, non so cosa vuol dire.
4: Sì, come quando dici ormai è finita, poi arriva l'inverno, però non mi sembra poi il sole malato, perché ieri noi siamo andate fino lì sotto, poco distante da casa mia, c'è il fiume, no?
0: Certo.
4: Fiume Olio, ma è bello perché c'è una bella pista ciclabile, poi lì dove passa sto fiume hanno fatto anche il tipo delle spiaggette con dei tavolini.
0: Che bello, così. Che bello!
4: Sì, no, ma è bellissimo, che abbiamo bello. Fatto una passeggiata così.
0: Ma si può fare il bagno o è pericoloso?
4: Ma tanti fanno il bagno. Allora, c'è un ponte lì che è altissimo, sì. E una volta all'anno lì vanno lì e si buttano giù nel fiume, ma io non mi butterei mai giù. Chi si butta giù fanno, dopo c'è chi vince, che ha fatto il tuffo più bello, fanno queste cose qua, non lo so, è un po' pericoloso, però ogni anno fanno anche questa cosa qua.
0: Io l'ho fatto... per i miei 60 anni, ok, buttarmi giù da una cascata in Trentino, però non facevo il figo, mi sono buttato giù a bomba proprio. Tuffo bruttissimo, però la sensazione, ragazzi, anche perché quando atterri a una certa velocità vai sott'acqua per parecchi metri, poi prima di tornare su ti viene l'affanno, però volevo fare qualcosa di speciale per i 60 anni. Adesso
4: hai fatto anche quello.
0: Quando farò i 70 ho deciso che comprerò l'uncinetto e le gomitoline e sarò sul divano.
4: Starai lì, sarà meglio.
0: No, perché ne ho fatte troppe nella vita, dai, il parapendio, il rafting, l'alpinismo, lo sci, è meglio che mi dia una calmata.
4: una certa età, noi ci sembra sempre di essere
0: piccoli.
4: Ma non è così, no. Siamo diventati grandi.
0: Dobbiamo accettare i limiti che ovviamente, io dico sempre, tengo sempre fatto dell'esercizio fisico, le mie camminate nei boschi, però certe mattate non le faccio più, perché se mi faccio male adesso, pensa che io non ho mai rotto niente, forse le palle a qualcuno sì, ma non ho mai messo
4: un
0: gesto.
4: No, io mi ero rotta un piede, tibia e perone, che poi porto ancora le conseguenze, perché quella gamba lì non è più stata come quella di prima.
0: Però capisci che farlo a 60 anni e il recupero è più lungo, e poi dico, perché andare a cercarlo a 20 anni?
4: È vero, a 23... già capitano lo stesso anche se non le cerchi.
0: Ecco, a 20, 30, 40 sei irresponsabile.
4: È quindi... quello che si può risparmiare, guarda.
0: E quindi ho smesso anche di giocare a calcio perché le mie caviglie cominciavano ad andare. Ho detto, Giorgio, c'è il ping pong, c'è il Monopoli, c'è l'Oca, ci sono tanti giochi educativi.
4: Ce ne sono tante.
0: Senza rischiare la vita. Bene, cara la mia Rita, sai che io quando ti sento sono felice?
4: Bene, anch'io sono felice, ti stavo ascoltando, ho ascoltato la Lucia che lì è andata tutto bene, ho ascoltato quella che è andata di qua, è andata di là. Io volevo dirti, io sono andata solo al fiume, però è stato bello anche
0: no, mi spiace perché ho dovuto tagliarla, perché mi suonano la porta, che io raccomando a tutti, non è... E il postino dice, almeno le leggi subito, ma sì, detto, sì. Caspita però io...
4: Allora aspetto che speriamo che anche il postino venga proprio su a casa a portarmela anche a me la posta.
0: Ah, guarda che abito al terzo piano e la cassetta io ce l'ho giù da basso, né? Però lui almeno vede la radio, è tutto contento, mi dice posso stare qua 5 minuti, vabbè insomma, non è molto bello trasmettere e vedere uno che ti guarda come se fosse un UFO, però va bene, lui è contento, beh via.
4: Appunto facciamo contenti. Dai Giorgio, ti faccio un buon pomeriggio e ti mando un bacione grosso grosso e ci sentiamo.
0: Ok, ciao luce dei miei occhi, ti voglio bene, ciao.
4: Anch'io, ciao, ciao.
0: Guarda Rita che canzone ho scelto per te oggi, mamma mia, eh? E poi non dirmi che non sono un ragazzo romantico.

0: Giorgio, mi manchi oggi, non ti sento, ho fatto il numero a caso.
1: Davvero non senti la TV?
0: No, non ti sento, pensavo che magari facevi una vacanzina, ecco, lunga. Niente, vedo il leoncino lì, quello che è, che ci vedo poco. Ho acceso così, ho fatto il numero per
1: Certo.
0: vedere. Adesso che ti sento sono con te, non lo so cos'è successo.
1: Sai che la tecnologia è così. A
0: A chi
1: me,
0: lo dici?
1: sai io quante volte ho il nervoso?
0: Sì, non fa niente, non
1: No,
0: preoccuparti.
1: stai magari guardando un bel film e a un certo punto
0: Sì,
1: va via l'immagine per 5-6 minuti.
0: che mio figlio è un ingegnere elettronico, figurati se non lo sa. Mi dice: mamma, l'elettronica è così. A volte spengo il televisore, vado a letto, mi alzo la mattina e è acceso.
1: No,
0: Ma...
1: io lo so che è colpa della zona dove abito, siamo in mezzo ai monti, per cui ecco, però tu sei in piena campagna, per cui non hai. Però sai, la tecnologia non guarda né la campagna né la
0: No,
1: montagna.
0: lo so, comunque sono contenta lo stesso che ti ho sentito, ti ho salutato e speriamo bene in domani, ecco.
1: Ascolta, ma questi famosi 97 quando arrivano?
0: A fine mese,
1: Ah,
0: il 24.
1: che giorno è della settimana?
0: Sì, è il giovedì l'altro,
1: Ah, ecco, quindi
0: credo.
1: li festeggiamo insieme.
0: Va bene,
1: Ecco, tu
0: grazie.
1: porterai la torta sul tavolo, io da qui soffierò le candeline.
0: Va bene,
1: Va
0: va
1: bene.
0: bene.
1: D'accordo?
0: D'accordo.
1: Aggiudicato. Lucien, io
0: Ciao.
1: spero di tornare presto da te, ok?
0: Va
1: In
0: benissimo.
1: ginocchio da te. Ciao
0: In
1: bella
0: ginocchio da
1: donna.
0: me e mi chiedi perdono.
1: Esatto.
0: Sono io che lo devo chiedere a te.
1: No, no, no, no, no. Ci stringeremo in un grande abbraccio e ci diremo, ci siamo
0: Grazie.
1: ritrovati.
0: Grazie, grazie. Ciao, Gio.
1: Ciao Carla, ciao.
0: Ciao.

0: Sono la Nilla.
1: Io che amo solo te, Nilla.
0: Anch'io amo solo te, tanto sono libera, siamo liberi entrambi.
1: Siamo liberi, per cui non facciamo del male a nessuno.
0: Non facciamo torto a nessuno. Ascolta, ragione la signora Carla, vai, vieni anche da me.
1: Quando va...
0: Adesso ci sei un pochino, poi viene fuori, sa, quel coso con il paesaggio lì, sì. Ecco, avrà quello anche lei. E anche in questi giorni, anche ieri, l'altro ieri, anche sa, perché sono rimasta in casa per motivi che ho avuto un po'...
1: È caduta. Si vede che la tecnologia purtroppo è caduta. Niente, è caduta la linea. Spero di riuscire a recuperarla, ma la tecnologia purtroppo non è colpa mia.

0: Parita.
1: Pronto?
0: Sono sempre Emilio, ma hai risposto mio fratello, è venuto fuori il numero di mio fratello.
1: Ma si sentiva una chiamata sotto e poi qui non sentivo più niente, per cui ho detto no, richiamerà.
0: No, perché ho chiamato stamattina, ma dopo adesso mi è uscito, mi dice pronto, no, dico ma non ti ho chiamato, ma io non so cos'ha sti cellulare su mio.
1: È la tecnologia. È la tecnologia.
0: Ecco, adesso per esempio, aspetta che altro un momento.
1: Sì?
0: Adesso ci sei, ecco.
1: Ma c'ero anche prima io,
0: Sì, tu sì, ci sei.
1: Continuavo a dirti pronto, pronto, pronto, e sotto sentivo tu.
0: No, dopo ho risposto, mi è venuto a fare il numero di mio fratello, mi dice pronto, no, dico perché l'ho chiamato prima. Mi ha detto, no, sto parlando con un'altra persona. Mi è successo, no, prima ero al telefono con... Anche un giorno che ero con una mia amica e mi è uscito un altro numero. Anche ieri che ho chiamato una mia amica lì a Cemmo, no, che era la mia cugina. Sì, sì. E anche con lei mi è uscita, ho dovuto rifare il numero, io non so cosa è, un telefonino nuovo perché non c'ha, ha un anno, per cui
1: è la tecnologia, è siamo schiavi di quella.
0: E allora stavo dicendo che io allora dico lo guardo su video, sul cellulare, e non ci sei su streaming né sul centro di né su Tele Leonessa, mi esce Tele Romantica, pensa te.
1: No, io quelle non faccio ancora i
0: no, non mi ricordo da dove mi chiama, da che cosa è meridionale, state, ecco, comunque niente, adesso ci sei questo momento, perché
1: vai lì, fermati, metti lo scotch intorno, tienimi fermo, ok?
0: Sì, ma anch'io abito, sono in pieno centro a Bergamo, non è che sono...
1: Guarda,
0: non
1: vuol dire, perché a casa mia, dopo 40 giorni, oggi sono ritornato e non ho toccato niente.
0: Non c'era niente neanche a casa tua?
1: No, io per 40 giorni non la sentivo per telefono.
0: Vabbè, su mia meata, va bene, dai. No, perché no, al limite dico lo guardo su streaming, no? Cioè non ci sei? No, mi esce sempre il 96 su streaming.
1: Certo, certo. Capisci?
0: No, non per niente, mi piace anche, anche Franco, per carità, ma io adesso quando ci sei te piace seguire te, ecco.
1: Insomma, ognuno... Perché
0: sento tutte...
1: Come per i cantanti, ognuno ha il suo cantante
0: no,
1: preferito.
0: No, le richieste di canzoni così a volte mi danno un po' fastidio, perché e non l'hai fatto e fai in su giù. No, io tanto le canzoni per me vanno bene tutte, non c'è problema. Poi ho il mio stereo, se volessi, accendone, ho anche 100 dischi di musica classica.
1: Poi ascolta, io... dove trovi una radio in tutta Italia dove c'è questo covo di chiacchieroni che sono liberi di dire quello che vogliono? Le altre radio non ti fanno parlare.
0: Ma ci sono delle cose che non si guardano, ma

0: Oh, che dolcezza, ragazzi miei, che bellezza, con questo sole ancora estivo. È previsto il passaggio di una perturbazione, ma non dovrebbe portare i problemi che ha portato l'ultima, che invece in alcune zone ha fatto veramente danno. Anche perché il brutto è che quando l'acqua cade così veramente a bomba, il terreno non ha il tempo di praticamente assorbirla, e quindi è quasi come se non piovesse, perché poi si scaraventa nei fiumi, nei laghi, così creando naturalmente dei problemi molto molto molto seri. Andiamo col telefono, pronto?
1: E sono pronto, e qui è Jean-François.
0: Ciao pronto, Jean-François Michel, Jean.
1: Allora, mi spiace un pochino che sia stato interrotto, a me per ascoltare le voci delle persone, quindi. Però secondo me, secondo anche la Natalia, ogni tanto la cito, questo motivo musicale, queste parole, sono la più bella canzone italiana,
0: sì,
1: nel mondo, d'amore. C'è il cielo in una stanza, o il cielo in una stanza, interpretata da Mina e Gino Paoli. Io che non vivo più di un'ora senza te. Pino Donaggio senza te, eccetera. Poi ce ne sono tantissime d'amore. Però vedi, io chiamo solo te. È un racconto di un amore, e poi lui conclude dicendo: quel che resta della mia gioventù la dedico a te. È inutile, mi perdo per le strade del mondo. Io ho avuto una testa molto particolare sino a una certa età, o un'età certa, 30 anni.
0: Okay.
1: E l'ho imparato, e questo l'ho imparato da mia madre, perché ha sofferto molto per mio padre. Poi a un certo punto mi sono perso per le strade del mondo. Proprio perso, eh?
0: Sì.
1: Una sera lo scoglio da solo alle 3 di notte, e questo perché mi ero iscritto in una di queste chat non vietate, le chat
0: incontri, che ti
1: che ti danno magari qualche soddisfazione, scrivetevi
0: anche senza incontrarsi, ma solo lo scriversi.
1: Sì, solo che poi quelle persone che incontri tu non sai chi sono.
0: Esatto.
1: E io non avevo la testa per capire esattamente, dopo una delusione, con chi stavo andando. E quindi ho detto: qua bisogna che faccia un passo indietro, perché veramente queste chat, anche quelle non vietate, quelle, tutte
0: non sono, non sono veritiere.
1: Sono pericolosissime.
0: Ascolta Gianfranco, secondo te, io vado a mettere, ho 70 anni, sono brutto e non ho neanche un soldo, ma non mi risponde nessuno, mettono tutte le, esatto, le foto di quando ero giovane, se non addirittura, certo, foto di altri. Io, certo, purtroppo a una certa età, anch'io sui 30 anni, uscivano queste ho voluto provare. E dopo essersi scambiati un po' di messaggi, l'ho vista in foto, mi ha descritto, ci siamo dati appuntamento in un bar di Castel Goffredo. Ma dentro di me, sai che noi siamo dotati di un sesto senso, c'era qualcosa che non mi appagava. E allora le ho dato un altro modello di auto, non la mia, ok? E ho detto: fatti trovare lì, fuori dal bar Tal dei Tali, che è lì sulla strada. Ecco, si era descritta come, io avevo 30 anni, lei ne aveva 28, e sono passato di lì, c'era una babbiona di almeno 50 anni che pesava 130 kg, scusami, ma ho tirato dritto con la macchina e sono tornato a casa.
1: Certo. Comunque sono molto pericolose. E volevo dire, questa canzone poi racconta anche, nella voce di quest'uomo, di questo artista, la sofferenza, perché in questo amore lui vede quello

0: che ognuno di noi può vedere nell'amore, cioè il suo futuro, il presente, tutto il bene, no, che noi possiamo dare. E bisogna dare atto che Sergio Endrigo, prima di diventare ed essere considerato un cantautore, ha dovuto veramente fare tanta gavetta. Lui cantava nell'orchestra come cantantino, così da balera, di Riccardo Rauchi. E ha cantato anche la canzone Venus, quella che tu hai proposto di
1: Sì,
0: Tracy
1: sì,
0: Avalon,
1: sì, sì.
0: non occupate. Ha cantato tante e a un certo punto, pian pianino, pian pianino, lui è il cognato anche della cantante di Luglio, perché anche lui cantava nell'orchestra di Riccardo del Turco, è il suo
1: Sì,
0: cognato.
1: Luglio, col bene che ti voglio.
0: Che ti voglio, è riuscito a ritagliarsi piccoli spazi e bisogna dire che dopo, pian pianino, tra l'altro suona, perché gli artisti non muovono mai molto bene la chitarra, benissimo, e ha composto dei motivi musicali, delle canzoni riduttivo, talmente particolari. Teresa, quando
1: Quando
0: mi hai
1: mi hai
0: dato
1: dato
0: quella
1: quella
0: rosa,
1: rosa,
0: rosa, quindi
1: rosa rossa?
0: credi che io sia stupido, eccetera. E guarda, bisogna dare atto che questo interprete, secondo me, è uno dei più rari. Io conducevo, no, ma partecipavo a Radio Rarità, e quell'anno con questa canzone hanno concordato tutti, era un programma serale della Rai, che questa, per quell'epoca, comunque è la più bella canzone d'amore che c'è, che è stata composta, sia come musica che come parole. Tu ricordi Lelio Luttazzi?
1: Quello della Hit Parade che veniva da
0: Certo.
1: Trieste, certo. E
0: Se non
1: cantava.
0: canto un cazzo, è London Calling Trieste, è il mestazzo di
1: Esatto,
0: Valteste.
1: esatto.
0: Ecco, Lelio Luttazzi ha aiutato anche questo ragazzo alto, magro, che era un esule di Pola e che aveva visto morire tantissime persone ed era fuggito da un calvario. Ecco perché risultava il cantante malinconico, il
1: Bravo,
0: cantante
1: bravo, glielo chiese ai tempi in un'intervista il mio presidente, che era Enzo Arbore, il presidente dei DJ, e gli disse: ma perché spesso ti attribuiscono il termine di cantautore triste? E lui disse: non è tristezza, è una forma di timidezza.
0: È vero, perché lui era un timido. Sai che in un film molto particolare che si chiama, si intitola, io la conoscevo bene, che è un film dove si narrano degli accadimenti assolutamente successi nella Roma degli anni 60, interpretato da una giovanissima Stefania Sandrelli, doveva
1: Sì.
0: interpretarlo la Milo. Lui ha messo questo motivo che in effetti la ragazza suonava nel giradischi, col giradischi si diceva, che è il motivo musicale Brani Bucate. L'hai mai ascoltata questa canzone tu?
1: Questa non la conosco, no.
0: Ed è una canzone che raccontava alla fine la vita di queste ragazzine del dopoguerra che andavano a Roma a tentare la carriera cinematografica. E alcune finivano molto male, sia a livello di prostituzione o altre
1: Esatto,
0: cose.
1: ho altri
0: E
1: desideri.
0: c'è questa canzone. Il film, però, come altri, era stato visto un po' e anche censurato, perché oggi si parla di tutte queste cose. In quell'epoca là, anche nelle mostre del cinema, non si potevano
1: Tabù,
0: toccare
1: tabù, tabù, tabù.
0: tabù. E quindi questo qua. Io ti ringrazio di aver inserito questa canzone nel scaletto riduttivo perché tu proponi, perché è veramente molto molto bella. Una volta l'ascolteremo tutta insieme. Io voglio salutare tutti, il morale è quello che è, però
1: Piano
0: insomma.
1: piano, piano piano, piano piano.
0: piano piano, yeah, irresistibilmente la cantava Sylvie Vartan.
1: Ok, ciao, per cui ciao. Non ti dedico Ragazzo triste di Patti Pravo, ma ti voglio un ragazzo fortunato, come dice Jovanotti. Noi abbiamo la fortuna di averti, abbiamo la fortuna di averci, ok?
0: L'ho anche servito a tavola, è venuto alla cappelletta. Ti dirò che mi piace più adesso di quando è uscito, perché a me era un rapper, ma
1: oggi è veramente...
0: L'ho molto rivalutato.
1: No, hai ragione. Gian, ti voglio bene.
0: Ciao a tutti. Ciao. Musica e vita, musica e vita. Ciao.

0: Questa canzone è contenuta nella colonna sonora di Tacchi a Spillo, dove avevamo estratto anche la proposta extra di settimana scorsa. E una cosa molto interessante, oltre ovviamente al film Tacchi a Spillo interpretato da Miguel Bosé, al fatto che la musica è stata prodotta da Ryuki Sakamoto, che ha firmato tra l'altro alcune colonne sonore da Oscar, il testo di questa canzone è stata scritta da un altro grande regista spagnolo, che è Pedro Almodovar, che poi la inserirà più tardi anche in alcuni dei suoi film. Pierangelo, io mi scuso, quello che mi dicono lo accetto, purtroppo non sono là per poterti dire cosa succede, per cui non prendertela con me, io non faccio altro che filtrare le telefonate. Adesso c'è un po' di pubblicità e poi saremo nuovamente con tanta buona musica, mi raccomando, mi raccomando.
1: Radio Super pubblicità.
2: Metà prezzo sul secondo articolo.
3: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
2: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
3: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
3: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
2: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
3: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Le 13 e 9 minuti.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Ricorderò i miei giorni felici
0: e capirai.
1: Ricorderò tutti quanti i tuoi
0: baci e capirai.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno da St. Paul.
1: Buona settimana, buon inizio settimana, che duri una settimana serena, felice, che tu sai mandare. Sono appena entrata, mi sono persa la prima parte.
0: Ah, ti sei persa Gianfranco, ti sei persa la Carla, ti sei persa la Lucia che ci ha raccontato del suo transatlantico, no? Ti sei persa quella di Edolo, hai perso un po' un bel viaggio, però ce n'è ancora un pezzo.
1: Mamma mia, d'altronde te lo... guarda, già ripeto, prima il dovere e poi il piacere. Comunque mi accontento di ciò che mi viene regalato tutti i giorni e voglio dirti una cosa: ricorderò i miei giorni felici, perché cantando questa canzone, Mina, mi ricordo quando andavo dalla Capoduro, dalla signorina Capoduro in via Moretto a Brescia, e ho fatto scuola di taglio e poi tutto il resto, insomma.
0: Ma si chiamava Capoduro di cognome, vero?
1: Sì, si chiamava signorina Capoduro e poi c'era anche la signorina Bonetti, ma lei era, diciamo...
0: Però ecco, Capoduro non era un soprannome, era il suo nome vero.
1: Veramente, la signorina Capoduro. E c'era una ragazza che veniva, perché lì venivano da tutte le parti, venivano giù appunto dalla Valle Camonica, che ho ancora queste amicizie, sono venute anche al mio matrimonio, Angela di Malegno, poi c'era Agnese di Pisonie, e niente, insomma, tutti ricordi belli. E c'era una ragazza che veniva da Cremona e abitava nella stessa palazzina dove c'era Mina, dove abitava Mina.
0: Certo, ma pensa.
1: Sì. Ma la odiava.
0: Perché?
1: Mina la odiava, solo che a me chiedevano nella pausa pranzo, no? E si cantava, e anche se si proseguiva nel nostro lavoro. E niente, e lei diceva, non cantare le canzoni di Mina, per favore, perché già mi escono, ma sai che casino fa in questa palazzina. Chissà se ci sarà qualcuno che si ricorderà quando venivano a Brescia appunto a fare questi bei lavoretti. Io mi sono trovata molto bene.
0: Ma guarda, per quello che ne so io, quando lei ha sposato Quaini, che era il primario della cardiologia delle poliambulanza, lei abitava nella zona di Via Tosio, dove c'è il palazzo vescovile,
1: sì,
0: e mi raccontavano le ragazze del bar che amava, se si era svegliata da un po', metteva su due cose, andava giù a far colazione, se no se la faceva portare su, e passava molto tempo con lo stesso vizio del suo amico Adriano Celentano a giocare a poker. Solo che lei, a differenza di Celentano, giocava per il gusto di giocare. Celentano si è sempre rovinato con i soldi, e quando li aveva finiti, più di una volta è andato da lei e gli ha detto: Mina, dammi una mano, facciamo un disco insieme, perché non ne ho più neanche uno. Questo è successo per questo l'unione tra i due.
1: Ma pensa, beh, io parlo che avevo 15 anni, adesso ne ho 80.
0: L'altro ieri.
1: Ne ho 80, perciò torniamo quando abitava ancora. E quando abitava qua a Brescia, io ricordo che mia sorella di latte, praticamente qualche anno fa, diciamo 30 anni fa, 5-30, andava a portare i soldi dell'affitto,
0: sì,
1: perché Mina affittava gli appartamenti, andava a portare i soldi a Mina. So che quando lì c'è anche le, come si dice, quella degli animali, la TS, no?
0: Sì.
1: Ecco, mi ha detto: guarda, mentre tu ti fermi per le tue cose, io vado perché devo pagare l'affitto, perché la mamma appunto occupava un piccolo appartamento alle case di San Polo e andava a pagare l'affitto a Mina.
0: Io guarda, io poi l'ho vista anche, ti dico, fino a una ventina d'anni fa, perché dopo è tornata a Lugano, mi pare, quando suo marito è andato in pensione, veniva ogni tanto da me a mangiare alla seconda classe. Per eleganza, ovviamente, lei parcheggiava nel nostro parcheggio privato e la facevamo entrare dalle cucine internamente e andava su. Però diciamo che il locale aveva un pubblico molto abbastanza su, per cui nessuno andava a romperle le scatole e la lasciavano in pace. Però era, mi sembrava molto alla mano, molto così, tranquilla.
1: Forse... Non l'ho mai conosciuta personalmente, ha una voce straordinaria.
0: No, no, io la vedevo a Lugano quando andavo a fare le spese all'innovazione, che anche lei veniva a farsi le sue spesine.
1: Mamma mia, mamma mia. Diciamo che era una persona come noi, ecco. Diciamo.
0: Allora, il fatto che all'apice del successo aveva un contratto alla Bussola per 5 serate, la terza serata è scesa e ha detto io non canto più, così ha fatto. Lei dice voglio fare la moglie e la mamma. A me non me ne frega niente di questo mondo dove gli interessa di più, quando ho avuto un figlio e non ero sposata, gli interessano di più i gossip. A me questo mondo non interessa. Io canto,
1: sì, faccio... Il papà, Virgilio, il ragazzo è mica morto in un incidente aereo,
0: certo, per cui ne ha e comunque sì, lei sì. Tutti gli anni fa il suo disco, perché anche quest'anno puntualmente per il suo compleanno ha fatto un disco nuovo,
1: certo, mamma mia, no, ma favolosa, questo chirurgo. Ma poi io credo che alla fine, ma tu pensi che non canterà ancora di nascosto?
0: Allora, per cantare sì, perché ti dico, lei ha la sua casa madre è a Lugano Paradiso, dove ha preso due piani di un condominio. Nel piano sopra l'attico, che c'è anche il giardino, quello fuori, così, c'ha l'appartamento. Nel piano sotto c'ha il suo studio di registrazione. Tutto è gestito da suo figlio, ok, Massimiliano, e tutti quelli che hanno suonato per lei, anche Charlie Cinelli, che è il chitarrista dei suoi dischi, mi dicono è impressionante, perché lei viene giù in pantofole e con la sua vestaglia, si siede, perché già cantare seduti è difficile,
1: sì.
0: Canta tutte e 12 le canzoni dell'LP e non c'è bisogno di rifarne una, è una cosa impressionante.
1: Mamma mia.
0: È un talento, è un talento.
1: Difatti, ma guarda, veramente, io porto nel cuore tutti questi cantanti che, diciamo, quando io avevo quei 15-16 anni, che appunto andavo dalla Capoduro, mi chiedevano proprio anche la signorina, quella che insegnava sì. Il cuceto, c'era un silenzio, eravamo 20 ragazze, 200 in totale, ma le aule, eravamo 20 ragazze, e niente, Ersilia canta. Ersilia canta, io cantavo il mio cuore di Rita Pavone, ma le imitavo proprio, c'erano i denti, tutte queste cantanti, tutte queste canzoni così belle, così, e anche Un anno d'amore, che per me è una canzone che tocca il cuore.
0: Beh, ragazzi, ripeto, è stata scritta da questo grande regista spagnolo che è Pedro Almodovar, che poi è stata tradotta in italiano. Però è un pezzo della Madonna, anche se di Mina, è un pezzo della Madonna.
1: Sì. Comunque anche Dalida, mi ricordo che andavo sulla sedia, mia zia mi diceva, Ersilia canta questa canzone, e niente, un po' spagnolo, così, e mi faceva andare sulla sedia.
0: Che bello.
1: E poi alla fine, quando facevo il finale, invece di andare diritta, cadevo giù, no, Ersilia non devi fare così.
0: Beh, lì ci voleva qualcuno che passava col cappellino a raccogliere qualche offerta, magari, perché no? Ersilia si è acceso il semaforo.
1: Guarda,
0: rosso.
1: Se avrei raccolto le offerte, le avrei divise per loro offrendo qualcosa da mangiare.
0: Certo,
1: da bere.
0: Certo. Amore mio di San Polo, a te e alla tua vecchia fattoria, mando un grande, grande, grande abbraccio.
1: Ecco, grazie.
0: Ciao, bellissima.
1: Grazie a tutti, senza indiscrezione, per carità.
0: Per carità, Dio me ne scampoli.
1: Voglio bene a tutti.
0: Esatto.
1: E in particolare.
0: Eh beh.

Mi sembra doveroso oggi fare gli auguri al nostro Papa, visto che c'è il suo compleanno, quindi auguri da tutti noi a questa persona che io tra l'altro stimo e ammiro per l'eleganza, ma anche per, come posso dire, è molto diritto, non gira molto intorno alle cose, anche con i signori Putin e l'altro col parrucchino in America. Auguri al Santo Padre da parte di tutta Radio Super. E poi voglio fare gli auguri a Lady Germanotta, che è il cognome vero di Lady Gaga, sapete che è di origine italiana, perché ha 40 anni e ieri ha concepito la sua prima creatura, è diventata mamma. Auguri, auguri, auguri. Adesso vi chiedo gentilmente per 3 minuti di non telefonare, perché devo lanciare l'extra proposta di questa settimana, e siccome è il primo giorno sapete che io non annuncio né il titolo né il cantante né altre cose. Voglio che pian piano scoprite da solo di chi e cosa si tratta. Ecco a voi l'extra proposta della settimana. No, veramente non era questa, però credo ci sia stato un piccolo errore della regia, ma sono cose che succedono, per carità, non è che... Niente, andiamo a recuperarla. Ah, certo, perché dopo lo spieghiamo. No, non posso spiegarlo oggi, se lo spiego oggi dico troppe cose. Domani vi do ovviamente qualcosa in più, oggi lo ascoltiamo solo. Eccolo qui, capire il titolo è una cosa da bambini. Ascoltatelo perché è di una dolcezza struggente.

Mamma mia che pezzo, ragazzi, è con degli archi sotto, e soprattutto lui dice: dove vorrei poter entrare col mio cuore nel tuo cuore, vorrei entrare con nella mia testa in quello che stai pensando. Insomma, è tanta roba. Questa era la nostra extra proposta per la giornata di per questa settimana. Lo ascolteremo tutta settimana. Da domani potrete dirmi, secondo voi, chi la canta, il titolo e soprattutto da dove è stata estratta, se volete, se no ascolteremo ugualmente. A proposito, siamo entrati abbondantemente nella seconda ora del Giorgio Conti Show. Io me lo ricordo sempre dopo un bel po', perché voi siete veramente fantastici nei miei confronti. Sono le 13:27, mezz'ora ancora qui sul canale 788 per stare insieme in questo lunedì, primo giorno della settimana che peraltro è l'ultima d'estate, ok? Poi ci porteremo man mano nell'autunno, però la programmazione autunnale del Giorgio Conti Show tornerà a essere autunnale dal primo, senti la mia voce aver fatto baldoria questi due giorni, dal primo di ottobre ritorneremo con la vecchia sigla, quella tutta musicale, eccetera eccetera, ma dal primo ottobre, e quindi ci daremo un certo va bene. E non ho ancora aperto le lettere perché non ho tempo, ma magari le leggiamo domani, ok? Proseguiamo. E il numero di telefono, se volete farvi sentire, e io mi rivolgo ai timidi, a quelli che non mi hanno mai chiamato, guardate che io è vero che non ho ancora mangiato e mangerò più tardi, ma non sono cannibale, quindi non vi mangio. Fatemi un favore, se non avete mai chiamato, fatelo oggi. 351 40 41 42 3. Non per complimenti, neanche per insultarmi magari, ma anche semplicemente per dirvi come vi chiamate, da dove mi chiamate, che state ascoltando, basta. Io mi accontento veramente di poco, per cui timidoni, 351 40 41 42 3.

0: Sarà poi vero che il primo amore non si scorda mai, ma...
1: No. Le persone simpatiche non si scordano mai.
0: Allora, primo, conosciamoci, tu sei?
1: Luciana.
0: Da dove mi chiami?
1: In Bollate.
0: Ah, la mia Lucy, la mia Lucy, ciao.
1: Ciao
0: Luciana, tutto bene?
1: Sì, tutto bene. Come le hai passate questi 2 giorni?
0: Lavorando, facendo l'animatore.
1: Oh, povero.
0: Ecco. No, dai, ma io mi diverto. Quando sono in mezzo alla gente, io mi diverto.
1: Ah, beh, sì, è
0: ce
1: bello.
0: Ce l'ho nel sangue, ecco. Non diventerò mai grande. Tu dicevi che il primo amore non si scorda mai?
1: Le persone simpatiche non si scordano mai.
0: Ma tu hai avuto un primo amore nella tua vita?
1: Sì, ma è morto dopo 12 anni di matrimonio.
0: E poi non hai più avuto altri amori?
1: Sì, ma poco sinceri.
0: Quindi è il primo che ti è rimasto nel cuore?
1: Sì, diciamo che ti penso.
0: Ok, è quello che ti ha lasciato il ricordo più bello rispetto agli altri?
1: Beh, sì, dialogando fa piacere, perché sei una persona a modo. Mi piace dialogare con le persone che sa parlare, non con quelli che non dà risposta.
0: Ecco, scusami, potresti darmi del maleducato, perché ti sto facendo delle domande molto personali alle quali tu puoi
1: non ho problemi.
0: Puoi anche dirmi: Giorgio, questa è una cosa mia privata, non ne voglio parlare, perché ci mancherebbe. E io mi sto allargando perché vedo l'affetto che riponete in me, e quindi io mi sento di parlare con una seconda mamma, con una seconda nonna.
1: Ti do tutto il consenso che vuoi.
0: Per cui in questo momento della tua vita, in che fase sei?
1: 85 anni.
0: E sei sola adesso?
1: Sì, vivo sola, sono sola perché mio figlio vive in Spagna, mia figlia vive in una frazione poco lontano di Bollate.
0: Sì.
1: Siamo tutti vicini con i nipoti, domenica prossima c'è un battesimo della mia piccolina. E questi sono i miei grandi amori.
0: E questo spettacolo si chiama vita.
1: Sì.
0: È uno spettacolo.
1: E diciamo, come posso... È soddisfazione a vedere una piccolina di 1 anno e mezzo che ti chiama nonna, anche se sono bisnonna.
0: Fa niente, però ti comprano il cuore, perché già quell'età lì... riconoscono, al di là del titolo che c'è sulla carta, perché in realtà loro ti riconoscono comunque dal carattere e capiscono che l'affetto che tu tramandi a loro.
1: Sì, questo è vero.
0: Cioè, non è che un bambino dici quella là è tua bisnonna e lui si affeziona, assolutamente no.
1: No,
0: c'è qualcosa
1: di
0: magico in tutto ciò.
1: Anche ieri siamo andati lì con mia figlia. Prima ha salutato sua nonna vera, sua prima nonna.
0: La prima nonna.
1: E poi mi dice: ciao nonna.
0: Mia nipotina al terzo anno ha cominciato a chiamare mia mamma nonna bis, se no chiamava sempre nonna anche lei.
1: Sì, adesso è ancora piccola, 19 mesi.
0: Meglio.
1: È già tanto che mi chiama nonna.
0: Ti ha ringiovanito, perché nonna bis vuol dire che è una certa età, ma nonna.
1: Non voglio vantarmi, cioè da giovane ero un po' vanitosa, me la riconosco adesso che sono vecchia, però tanti non credono che abbia la mia età, perché sono molto giovanile.
0: Però ti dico una cosa, un pizzico, io te lo dico da uomo. Sull'uomo non mi piace tanto, ma sulla donna un pizzico di, come dici
1: vanità.
0: Tu, di vanità,
1: vanità è vestito bene.
0: Le rende femminilità.
1: Io mi sento, come dire...
0: È la femminilità.
1: Importante.
0: La femminilità non invecchia, è la bellezza dei 20 anni che invecchia, ma la femminilità non invecchia.
1: Infatti io mi sento giovane, non mi rendo conto.
0: Ecco, l'uomo
1: giovanile.
0: Vanitoso non mi piace troppo, soprattutto se è troppo vanitoso.
1: Si dimena troppo.
0: Ecco, esatto, fa il gallo nel pollaio.
1: Ecco, sì.
0: Niente, chiudiamo il pollaio. No. Io ti ringrazio per avermi chiamato, è sempre un piacere parlare con te. E
1: anch'io.
0: Mi raccomando, dai un bacione alla tua bisnipotina, ok?
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao bella donna. Ciao.
1: Ciao, altrettanto a te.

0: Siete tutte d'accordo che il primo amore non si scorda mai? Oppure qualcuno dice, magari il primo amore di gioventù lo scordi, il primo magari grande amore, quello no, lo porti con sé tutta la vita. Pronto?
1: Pronto, tesoro mio.
0: Dimmi, luce dei miei occhi.
1: Dove li trovi queste canzoni?
0: Allora,
1: stavo
0: per dire una cosa, sai che, lo dicevo anche al mio amico Giaguaro, che io ero molto amico di Paolo Limiti, molto, molto amico, frequentavo casa sua, e nel 1999 la De Agostini, quella che faceva le enciclopedie, eccetera, gli commissionò di fare un cofanetto con 4 CD, dove doveva inserire canzoni che oramai si erano dimenticate, ma erano comunque belle. Perché se io vi dicessi chi la canta, mi direste tutti, boh, mai sentito, eppure era lui. Questa canzone, Il primo amore, è cantata da Narciso Parigi.
1: Parigi, che era il preferito di mio papà.
0: Ecco. Vedi che qualche chicca ce l'ho anch'io?
1: Ce l'hai,
0: ecco.
1: Ce l'hai non so dove vai a trovare quelle cose, guarda, che ti prendono il cuore.
0: C'ho un lavoro, guarda, ieri sera sono stato contento perché in fondo a uno scatolone ho trovato, tu te la ricordi la famosa guerra del Vietnam?
1: Sì.
0: Tanti anni fa, non so se erano gli anni 60, 70, ecco, ho trovato un cofanetto che avevo preso in un mercatino a Los Angeles con 4 CD, ma sono nuove perché poi non li ho mai toccati perché non mi ricordavo dove li avevo messi, con tutte le canzoni che cantavano gli americani là in Vietnam per tenersi sul morale. Per cui a me piace trovare delle cose anche un po' strane. Una domanda, il primo amore non si scorda mai?
1: Il primo amore non si scorda mai, ma...
0: Io, per esempio, il mio primo amore l'ho scordato, lo ammetto.
1: Leggermente, perché dopo...
0: Non fatto uscire dal cuore, ma non mi dà quel fremito.
1: Vengono degli altri amori, poi il primo, sì, te lo ricordi.
0: Perché
1: però...
0: per il primo, poi magari può essere migliore il secondo. Beh.
1: Ecco, dopo il secondo... E dopo passa il tempo, passano gli anni.
0: Adesso ti faccio una domanda molto personale. Secondo te, una donna, ma secondo te, né, può amare contemporaneamente due uomini?
1: Beh, forse contemporaneamente no.
0: Mm.
1: Contemporaneamente. Però,
0: magari essere innamorata di uno e avere un piccolo debole per l'altro?
1: Mm. Ecco, certo.
0: Ecco, sì. Perfetto.
1: Fatalità. Io ho un amico, te l'ho detto,
0: sì.
1: Quello della, della navetta, che una settimana che non lo vedo, l'unico che non mi ha fatto gli auguri perché non so con dove sia, se è all'ospedale o dov'è, non lo so. E poi mi ha telefonato uno giovane,
0: sì,
1: che lavorava anche lui su una navetta, e quello, ho detto, quello mi è rimasto nell'anima.
0: Bene.
1: È giovane perché è molto più giovane,
0: certo,
1: di me,
0: ma l'amore non ha età, neanche l'affetto e neanche il sentimento, non hanno età.
1: Mm. Però mi chiama ogni settimana, mi chiama, è sposato, conosco la moglie, ha due figlie, una compie gli anni pari della mia, anche se è più giovane,
0: certo.
1: Però tutte le settimane mi chiama.
0: Allora Luciana, per farla in breve, perché sai che oggi siamo un po' tirati, concludiamo dedicando a chi magari l'ha provato ancora, come si possono amare due uomini. La canzone si intitola Vi amo tutti e due. Un bacione Luciana!
1: Ciao Luciana, sono diventata adesso.
0: Lucien! Ciao Lucy, vi amo tutti e due.
1: Ciao Lucy e basta, dai.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Sarò brevissimo. Questa è Alessandra?
0: Sì, e lei?
1: L'ho riconosciuta subito. Lei, allora, lei. La canzone Un anno d'amore, interpretata poi da Mina,
0: sì,
1: bellissima, è stata scritta da Nino Ferrer con il titolo di Cet Irréparable, perché è una canzone di origine francese. Cet Irréparable, sì. Nino Ferrer, poi l'hanno cantata.
0: Nino Ferrer era famoso anche in Italia.
1: Certo, è lui che ha scritto la canzone Un anno d'amore, che in originale si intitolava Cet Irréparable.
0: È irreparabile.
1: Ecco, ed è stata inserita da Almodóvar. Se la trovi, ti accorgerai quanto è bella questa canzone in francese. Poi Mina ne aveva fatto un successo internazionale.
0: Sì, esatto, esatto. Ma Gianfranco, tu mi dai troppi compiti e dopo devo studiare io.
1: Ah, beh, c'era ancora piccola di... Ti ricordi quella canzone che avevamo detto della prima cantante beat, che è la Carmen Villani.
0: Carmen Villani, ecco. Sì.
1: Però Nino Ferrer è un grandissimo cantante, un po' dimenticato.
0: Perdona, ma... Agata, chi la cantava?
1: A lui.
0: Ah, ecco.
1: Agata, tu mi stupisci, Agata, tu mi tradisci. Anche il suo nome Donna Rosa, che poi era stata scritta da Pippo Baudo, a tante altre, siamo le colonne.
0: Io purtroppo ho dei ricordi vaghi, perché allora avevo 6-7 anni, per cui le sentivo e dopo sai, però qualcosa mi è rimasto.
1: Ma se io ti dico l'anno in cui sono nato, non è che sono più grande di te, ma tu credi che io sia più grande di te, ma non lo sono.
0: Io sono 1,80.
1: Ecco, quindi questo è qua. Comunque, e questa canzone appunto Cet Irréparable, credo che questa canzone sia stata cantata da Mina, come ricordava Ersilia, appena dopo, lei cantò subito una canzone appena dopo aver avuto il bambino, è stata mandata via dalla Rai, è stata cacciata,
0: è stata censurata perché aveva partorito senza matrimonio.
1: E lui era anche già sposato, tra
0: esatto,
1: l'altro,
0: esatto, esatto.
1: Ma è stato mai Buongiorno in una trasmissione che si intitolava Il cassetto dei sogni o un nome del genere, adesso sto pensando al nome, a volerla fortemente di nuovo in una trasmissione. E mi sembra che una delle prime, ma devo vedere, canzoni che lei aveva interpretato era Un anno d'amore, con i capelli raccolti, con uno, aveva una conciatura molto particolare. Il mio tempo è scaduto, ciao.
0: Ciao Gian, ciao.

Beh, ripeto, lei asserisce che nel suo caso è stato possibile amare due uomini contemporaneamente. E nella vita, non scandalizziamoci, sono situazioni che possono succedere, ovviamente. Però credo, è un punto di vista, le due cose si possono sovrapporre per un certo periodo, nel senso che magari tu sei legata a una persona, ok, e a un certo punto della vita ne incontri un'altra che ti affascina. Però il doppio gioco, secondo me, meno dura e meglio è, perché dopo bisogna effettuare una scelta. Credo sia anche una questione di coerenza, anche se, ripeto, detta da un uomo che non ha certamente la sensibilità di una donna che magari riesce ad amare due uomini contemporaneamente. Mi spiace per l'angolo della posta di Maria, ma siete stati talmente intensi oggi, e poi ogni tanto, ripeto, mi piace farvi ascoltare anche qualche canzone, che spostiamo perché non ho ancora avuto modo di leggere le lettere, quindi non so se posso leggerle in diretta, non so di cosa parlano. Oggi pomeriggio studio e domani riproporremo l'angolo di Maria De Filippi con C'è posta per te.

tongue to pass some time.

Beh, devo dirvi che per me i dischi che ho sono un po' come i miei bambini. Chiedetemi tutto, ma non di regalarvi un disco, perché, vabbè, se ce l'ho doppio non è un problema. Perché io di quasi tutti i dischi che ho, sarà perché amo questo lavoro, ho una memoria fotografica. Per esempio questo,

avere i bambini, dareste mai via voi i vostri bambini? Certo, ne ho più di 3.000, per cui dici uno potresti anche darlo via, però in realtà no. Dunque, siamo vicini alla fine e allora corriamo, corriamo. Abbiamo scoperto settimana scorsa questa grande cantante che ci ha veramente colpito, o meglio, ci ha, noi la conoscevamo già benissimo, era qui in archivio che non c'era niente di suo. Aspetta, sì, voglio quella proprio. Io voglio invece oggi pensare e salutare tutte le mamme che sono al nostro ascolto, anche le nonne perché sono state mamme, e soprattutto voglio salutare tutte le mamme, la mia compresa, che sono da un'altra parte a sentirci. Ma ci sono. Ciao mamme!

E ricordo benissimo che quando la cantò a Canzonissima si commosse talmente tanto, perché parlava ovviamente a una mamma che non aveva più, che pianse per tutta la canzone. Brr, torniamo noi. È finito il Giorgio Conti Show. È stata una puntata piena, ricca. Vi voglio bene, vi amo e con la stessa intensità vi voglio qui domani, come sempre, a partire dalle ore 14. Dal piccolo emirato di Polaveno e dalla Sala Ovale è tutto. Buon pomeriggio con Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metalmark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metalmark Centro Arredi.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Le 4.
4: Per lei, dico di Ornella Vanoni stavo parlando, per lei ho scritto una ragione di più.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per il nostro appuntamento del lunedì. Buon pomeriggio, io sono Sonia, lui è Agostino.
1: Sarò qui per pochi minuti perché ho degli impegni, però.
0: Sì, figurati.
1: Però sono qui.
0: E anch'io.
1: No, non piace neanche a me questa versione.
0: No, non mi è piaciuta questa versione.
1: Non piace neanche a me, però l'ho scritta per te, cioè, ha detto lui.
0: Cominciamo.
1: No, ha detto lui all'inizio che questa canzone l'ho scritta per lei.
0: Ok.
1: Sai chi era lei?
0: Chi era lei?
1: Per chi l'ha scritta questa
0: canzone? Per chi?
1: Metti lì i numeri di telefono che tanto non accettiamo.
0: Esatto, no, è inutile.
1: Ma chi è che cantava molto, molto, molto bene
0: Califano.
1: Questa canzone? Ma va.
0: Mia Martini.
1: Ma va, mo. La testa te la dico. Mm. No, lui, questa è una versione così estemporanea fatta in Rai, ma la versione di Mino Gaetano è meravigliosa. È altrettanto meravigliosa, non posso dire né più bella né più brutta. È cantata da una donna che lui l'ha scritta per lei.
0: Ah.
1: Che era?
0: Non lo so.
1: O?
0: Nella Vanoni.
1: Vedi che lo sai.
0: Uh-huh.
1: Fai finta di non sapere.
0: È
1: ma
0: vero, perché così.
1: Ma lei fa finta per fare sì un po' così.
0: Certo, un po'.
1: Buon pomeriggio
0: per
1: allora.
0: Farmi desiderare. Buon pomeriggio
1: che
0: a tutti.
1: Che facciamo noi oggi pomeriggio?
0: Una settimana bellissima questa,
1: Che facciamo noi oggi pomeriggio? Poche cose perché io poi me ne devo andare, qualcuno dirà meno male. Beh, vedi,
0: ma anch'io me ne devo andare quando va lui, uguale.
1: Andiamo insieme.
0: Andiamo insieme.
1: No, ma hai ragione, non piace neanche a me. No, no, è una versione molto più bella di questa qui.
0: Assolutamente.
1: Siete sintonizzati o sul DAB in macchina o sul canale 788 del televisore.
0: Certo.
1: Vorremmo, come ogni lunedì, fare quello che vogliamo. No, vorremmo come ogni lunedì fare un qualcosa che possa essere ascoltato.
0: Certo, cioè togliervi qualsiasi impegno.
1: Essere ascoltato, state ancora pranzando, state facendo qualcosa in casa.
0: Vi state riposando.
1: State riposando, avete bevuto il caffettino, che non si può dire perché è brevettato. No,
0: lei diceva, no, non si può dire caffeuccio.
1: Caffeuccio, diceva lei, poverina signora. Però se vuole noi porto qui lo diamo,
0: Sì?
1: Sì, se vuole venire qui un po'.
0: Ma al posto mio?
1: No, oh, porto tu non è possibile.
0: Ah.
1: Porto tu nessuno, non è possibile.
0: Ecco.
1: Scherzi. E che sei?
0: Ma tu la prenderesti qui?
1: Allora, vedi, bisogna fare due ragionamenti. Uno, la prenderei perché solo per la curiosità della gente di sentire che cosa ha da dire.
0: Ok.
1: Nessuno più le ha dato voce e quindi in fatto ad argomenti chiedo scusa, tanto non arriviamo lì, è troppo napoletana, chiedo scusa,
0: meno male che c'hanno,
1: no, lì non ci arriviamo adesso. E quindi
0: cioè intende dire non è dispregiativo, intende dire che è un po' troppo plateale per la televisione.
1: Ho capito io cosa. Guarda che accendo la telecamera, accendo.
0: Giusto? Intendevi quello? Che è troppo teatrale.
1: Io sono stato a Napoli, non mi è piaciuto ma ci ritornerei, perché devi sapere che il napoletano è fatto così, e quindi lui è come il marocchino, se tu vai in Marocco e compri un oggetto e non tratti il prezzo, quello si offende.
0: Certo.
1: Quindi il napoletano ti deve fregare, è corretto così, deve essere così. Quindi va bene, perché io ho pagato 8 euro l'entrata al Museo delle Armi, ma le armi non c'erano.
0: Non fa niente, però c'era scritto fuori.
1: Dottore, arriveranno le armi. Ci ascoltiamo qualcosa.
0: Però
1: che
0: io posso dirti una cosa, cioè io adoro il loro modo di inventarsi.
1: Te l'ho appena detto.
0: Cioè io trovo che siano spettacolari.
1: Sono napoletani. Poi stamattina avevo due cose da dirti in diretta televisiva, non hai voluto.
0: Ma nemmeno in radiofonica.
1: Una te la posso dire.
0: No, no, perché lì arriva, non è che lì devi arrivare là. Quindi?
1: Ma che c'entra, ma che ne sai tu?
0: Sì, lo so.
1: Ma che cosa ti devo chiedere?
0: Un campo di grano.
1: Ma va, no, quella lì no.
0: Sembravi
1: Gesù in croce, sembravi.
0: Ecco.
1: No, non credo
0: no,
1: che.
0: No, perché voi dovete capire che io gli faccio i segni, perché visto che finalmente per 2 ore non mi vedono, ecco, le persone saranno felici di non vedermi.
1: Non credo che. prendesse il sole. Non, eh? Va bene. No, ti devo chiedere un'altra cosa. Sì. È una specie di indovinello.
0: Ehi, dai.
1: Tu che hai molta fantasia e sei poco o niente maliziosa, quindi è più facile per te arrivare. Prima una canzone però.
0: Dai. Vediamo. Ma è un indovinello per tutti?
1: Vediamo se quello, no, per te, per tutti.
0: Solo per me.
1: Gli altri si arrangiano.
0: Oh, mamma mia.
1: Vediamo se è questa.

0: Mississippi.
1: Guarda che non ti vedono lei. Ballati. Non ti vedono.
0: Mi piace.
1: Sei abituata alla televisione.
0: Che bello.
1: Ma questa è la radio, non ti vedono.
0: Allora, quando mi ricreerà l'intelligenza artificiale, io voglio che mi faccia tutta uguale, esattamente col mio cervello, ma con una voce spettacolare.
1: E quella...
0: e poi anche con una predisposizione per qualcosa che non ho in questa vita, che la vorrei.
1: A proposito di questa, che succede? Che gal?
0: Non lo so.
1: A proposito di questa predisposizione di cui parlavi, aspetta che sto cercando di vedere il prossimo brano, perché dobbiamo preparare.
0: Amici, voi state lì, rilassatevi.
1: Sì, ma
0: che
1: io
0: noi vi
1: sentito,
0: teniamo compagnia, vi faremo ascoltare.
1: Ho sentito squillare il telefono più di una volta, non è, sì? Non è cattiveria.
0: Sì. No.
1: Non è...
0: Allora, solo per queste due ore, voi sapete che abbiamo tutti i nostri programmi con tutti i nostri meravigliosi rappresentanti della radio, parliamo di Pierangelo, parliamo di Franco, parliamo di Giorgio, che vi tengo compagnia con dediche richieste. Noi vi vogliamo far rilassare. Voi state lì, buttate il telefono. Vero?
1: È la Sonia che è un po' stronza, non vuole passare.
0: Non è vero, non è vero. Ma noi davvero siamo sempre presi. O prendo la linea, non prendo
1: sì,
0: la linea.
1: Sì, certo.
0: Oddio.
1: Certo,
0: e invece voi mettetevi lì sul divano, ascoltate, chiudete gli occhi, perché noi vi faremo ascoltare delle versioni di canzoni che avete sempre canticchiato, ma che direte, mamma mia.
1: Dario, rispondi per favore in privato, dai, non passiamo le telefonate, su. Rispondi e di che non passiamo le telefonate. Semplice.
0: Voi dovete vedere come mi guarda quando apre il mio microfono. Cioè,
1: no, perché devo stare
0: sembra
1: attento.
0: Sembra Calimero quando gli dice...
1: Devo stare attento a quello sì, che fa, perché sì, la Sonia è pericolosa.
0: Sì,
1: perché
0: ho appena
1: lei dice,
0: detto una cosa pazzesca.
1: Lei dice quello che pensa, ma molto bene, ma a volte è meglio dirlo.
0: Sì, io lo dico.
1: Le cose sono meglio dirle con i microfoni chiusi.
0: Insomma, assolutamente, sì. Capito? E lo dice lui a me. Dice lui a me.
1: Lo dico lui a te.
0: Ok. E lo dice anche a se stesso, eh?
1: No, io le direi le cose come...
0: E ne hai dette?
1: E ne ho dette.
0: E ricordi le corse che faceva qua Mario? Cosa state dicendo?
1: Avete il microfono aperto, lo sappiamo.
0: Lo sappiamo.
1: C'era
0: Mario le prime volte con me, lui. Correva, ma dovevate vederlo nel parcheggio, correva come un pazzo. Arrivava qua trafelato e diceva, avete il microfono aperto? Lui
1: sì,
0: diceva,
1: sappiamo
0: so
1: come si gestisce una regia.
0: Lo so
1: sappiamo
0: che è aperto. Lui pensava che noi non lo sapessimo, invece era tutto fatto apposta.
1: Certo che lo sapessimo. Che c'è?
0: Dai, che ti arriva la mail domani. Ha detto certo che lo sapessimo.
1: Certo che lo sapessimo. Ascolta,
0: sì?
1: Che... Ilario, che c'è? Volevano parlare con noi.
0: Ma lui, quando tu sei qua, è destabilizzato.
1: No, perché... eccolo qui. Eccolo qui. No, mi dà fastidio, perché se devo parlare di alcune cose, se qualcuno mi gironzola intorno, mi dà fastidio,
0: certo,
1: mi disturba. Anche perché l'argomento...
0: Guarda lui, poverino!
1: No, ma disturba, io... Tu fai bello perché mi segui.
0: Lo so, tu devi pensare a tutto.
1: A parte il pensare a tutto dal punto di vista tecnico, ma anche...
0: il modo in cui proporre.
1: Non mi piace parlare di argomento. No, rispondere, li stacchiamo adesso, così la storia è finita. Così ci ascoltiamo una versione, a me non sembra.
0: Ma non dovevi farmi l'indovinello?
1: A parte che non è un indovinello, è una cosa che devi sapere alla tua età. Indovinello.
0: Io la mia età.
1: Indovinello. No, volevo sentire questa versione che non l'avevo mai sentita. Proviamo insieme, vediamo. Ti lascio il microfono aperto.
0: Sì.
1: Ah, no. No, no, no. Non è questa.
2: Tu t'en vas.
1: Regardit.
0: Ti tomba. No, ti tromba. Ti tomba.
1: No, no, non è questa. È una versione che volevo sentire da... Vediamo.
0: Io voglio vedere te quando ti fa l'intelligenza artificiale
1: come ti fa?
0: Come farà a toglierti il discorso sessuale.
1: No, io non ho nessun discorso. A proposito di discorso sessuale, ti faccio una domanda.
0: Ti caccio?
1: Allora che? No, come mi cacci?
0: Hai
1: allora
0: detto ti caccio?
1: No, a proposito di discorso.
0: Sì, attenzione che faccio un'aspirazione ai pipetti.
1: Quando prima... sono su, quando sono su, sono uno più lungo dell'altro. Quando sono giù sono tutti uguali.
0: Quando sono su sono uno più lungo dell'altro, quando sono giù sono tutti uguali. Il pisello.
1: Ma tuo il pisello?
0: No, io non ce l'ho.
1: Ero sicuro che arrivava lì. Ditemi
0: ma anche cosa. Per come hai fatto te.
1: Ma cosa ho
0: ma
1: fatto?
0: Perché voi non lo vedete.
1: Ma neanche tu?
0: Ma no, fa così, mi guarda lì.
1: No.
0: Sì?
1: Tutte balle.
0: No, no, lui dice quando sono su e guarda lì.
1: Quando sono su? Devo guardare il microfono.
0: Quando sono su sono uno più lungo dell'altro.
1: Non sono tutti uguali, uno è più lungo, uno è più corto.
0: Quando sono giù?
1: Sono tutti uguali.
0: A me viene in mente solo quello. Cioè così da Chito, amiche.
1: Qui?
0: Cosa avete mai visto voi che quando è su è uno più lungo dell'altro, quando è giù è tutto uguale, cioè
1: sono
0: piccolo.
1: Sono tutti uguali.
0: Piccolo.
1: Piccolo l'hai detto tu.
0: Quando
1: piccolo.
0: È giù?
1: Non lo so, piccolo.
0: Ma dai, adesso arriva lui, il pescatore a valle. No,
1: ma non ho detto io che quando
0: cacciatore.
1: Sono giù. Il pescatore. Non ho detto io che quando sono giù sono più piccoli. Quando sono su, uno è più lungo, uno è più corto. Quando sono giù sono tutti uguali.
0: Uguali? E io ho aggiunto un piccolo.
1: L'hai aggiunto tu. L'hai aggiunto io caldo,
0: No, è comincia mia che sono congelata. È uguale a stamattina. No, ascoltate, amiche. Adesso io voglio lanciare una petizione. No,
1: No, non ho fatto
0: dai,
1: niente.
0: Dai, mi fai venire mal di
1: gola.
0: Dov'è la vitamina C? Datemi la vitamina C,
1: qui,
0: per favore.
1: Qui una telefonata la prenderei.
0: Dai, la prendi?
1: Ma una
0: allora, ci siete, amiche, ascoltatemi. Allora, quando sono su, uno è più lungo dell'altro. Quando sono giù, sono tutti uguali. Che cosa? È al plurale o al singolare?
1: Al plurale.
0: Plurale.
1: Sono uno più lungo, non posso essere singolare.
0: Vabbè, allora ci può essere il e il.
1: Il è uno più lungo dell'altro, il.
0: No, però, certo.
1: Ma è un plurale allora?
0: Sì, è un plurale che può essere trasformato in singolare.
1: Ma perché? Ma
0: non
1: dove?
0: Lo so,
1: in quale...
0: ma in quale?
1: Ah, lo stai inventando tu.
0: Allora, dai, allora, i numeri ci sono, no? No.
1: Ecco. Beh, sono...
0: Voi li conoscete?
1: Sì,
0: se qualcuno...
1: sul televisore. No, chi sta seguendo? Sette... Non so nemmeno...
0: 788?
1: Sì, beh, sì, 788 i numeri ci sono. Chi
0: va
1: in
0: bene.
1: Chi in macchina, no, 351 40
0: no, lascia stare che deve fare
1: 41,
0: il numero che dopo
1: 42, 3.
0: Prende
1: magari,
0: la multa.
1: Magari non sta, uno che non sta guidando.
0: Lo ricordi, cosa fa in macchina se
1: lo ricordi il DPCM, ti ricordi il DPCM? Di,
0: sì, DPCM che ha detto non deve portare la mascherina il conducente che
1: deve
0: però
1: occupare,
0: è
1: deve occupare il sedile anteriore se è da solo occupare il sedile
0: il
1: anteriore.
0: Conducente ma scusa ma
1: no,
0: se
1: no, no ma chi... dal lato guida però
0: dal lato guida ma cioè dai partiamo da questi PCM e io mi chiedo come possa essere ancora in TV questo
1: vabbè,
0: elemento
1: lo è ancora e tra l'altro sì. Potrebbe dare del filo da torcere
0: sì sì ma sì ma voglio capire chi lo aiuta
1: va bene allora
0: chi lo aiuterà
1: non lo sai? Non sono neanche a casa.
0: Dai, allora mica che lo so che non prendiamo telefonate, però questa è talmente particolare.
1: Ma,
0: non sta domanda.
1: Ma perché non lo sanno? Non possono telefonare perché non lo sanno.
0: Allora, quando sono su, uno è più lungo dell'altro. Quando sono giù, sono tutti uguali. Uno più lungo dell'altro. Quando sono su, cosa va su?
1: Cosa hai visto tu nella tua vita? Cosa?
0: Cos'è che va su? Cosa va su? Gli aquiloni.
1: Quando sono diritti, posso dire così?
0: Pure.
1: Pure. Guarda che un aiuto.
0: Ah, un aiuto quando sono diritti.
1: Anche, sì.
0: Quando sono giù, sono tutti... I pali.
1: I pali.
0: Non so.
1: Ma fanno sempre tutti uguali i pali. Quando
0: piacerebbe.
1: Se sono
0: ti
1: più
0: lunghi. Ti piacerebbe.
1: Porto, scusa.
0: Allora, quando sono su, sono uno più lungo
1: ma
0: dell'altro.
1: Ma no, ma perché ho accettato una telefonata? Perché non c'è assolutamente una risposta. Ma quando te lo dico dica orpo avevi ragione ci ascoltiamo con la canzone
0: qua, ti mandano sul telefonino non è giusto dai accettala la telefonata
1: aspetta vediamo cosa mi dice
0: no dai giochiamo
1: io mi propongo quando vuoi dove vuoi
0: ragazze non è quello che pensate no. Su da brave pronto
3: buongiorno buon pomeriggio sono Arsilia
0: buongiorno
1: pomeriggio
3: Buongiorno. Dunque, per me sono gli spaghetti.
1: Gli spaghetti.
0: Quando sono giù, sono tutti uguali. Quando sono su, Perché uno spaghetto va su da solo.
3: Guarda, quando metti gli spaghetti dentro sono lì tutti un po' un così, po'. Un po' giù, quando scendono sono tutti uguali.
1: Quando sono tutti uguali quando scendono?
0: Allora, ma non è così l'indovinello, Silvia. No, quando sono su,
1: ma non sta neanche
0: uno è più lungo dell'altro, quando sono giù sono tutti uguali. Cambia pasta.
1: Attento che cosa ci mettono dentro. Comunque,
0: ciao, bella, ciao. Però lei Silvia ci ha provato almeno,
1: Sì, perché è molto difficile provare da ridere il messaggio che mi è arrivato.
0: No, allora, dico a chi scrive sul telefonino i Rabizzi, prima non è giusto. Secondo...
1: sai tu...
0: Se, hai letto in alta voce? Allora, secondo, non stiamo parlando dei piselli, ok? Quindi è inutile che vi propugnate, non è quello. Non riesco neanche a dirlo, propugnate. Propugnate!
1: Gnè.
0: Madonna, ma però come subito che si propongono, neanche un po' d'attesa.
1: Senti,
0: conchiglia
1: qui
0: bianca.
1: No.
0: Ah, wow.
1: Senti.
0: Mamma mia.
4: E adesso?
0: Questa andate è la mia. Senti che bella versione. Il mio cavallo di battaglia.
1: Senti che bella versione. Stare solo. Fatta a due.

0: È una gran bella versione, ma non si canta.
1: Però io dico una cosa, io fossi anche la più brava cantante che esiste, non farei mai un duetto non con Massimo canta. Ranieri, perché lei è sparita completamente.
0: Hai ragione, non si canta vicino a uno così.
1: Non si può cantare vicino a uno così.
0: Se ho un pentimento, per modo di dire, nella vita, è aver perso i contatti con questo, questo mostro.
1: Tu non sai cosa avrei dato io per conoscerlo.
0: Ho perso i contatti così, quei tempi, ma mi dispiace molto, perché...
1: Ma forse credo che
0: mi basterebbe vedere... Sì.
1: Si ricorda sicuramente di tutto quello che avete...
0: Abbiamo fatto, lui no, perché era già molto famoso, ma eravamo dello stesso corso.
1: Esatto.
0: Quindi
1: a
0: basta
1: militare.
0: Il numero del corso.
1: E lui si ricorda immediatamente. Comunque questo, ragazzi, è una cosa. Allora, era arrivata una telefonata durante la canzone, ma non abbiamo interrotto la canzone. Sicuramente.
0: No, basta telefonate, fine.
1: Ah, è finito il indovinello.
0: È finito il indovinello.
1: E misericordia.
0: Se non me lo dici tu, non lo voglio degli altri.
1: Ah, quando sono su sono uno più alto dell'altro, quando sono giù
0: più
1: sono
0: lungo, non ho detto alto, non cambiare le mie
1: lungo,
0: parole.
1: Lungo, alto non è uguale.
0: Non è uguale.
1: No, più lungo quando sono su, quando sono giù sono tutti uguali. Quando sono su uno è più lungo dell'altro. Cos'è che va su?
0: Dimmelo tu.
1: I bassi, no.
0: I bassi?
1: Musicali, non lo so.
0: Quelli sono gli acuti se vanno su.
1: Ma quando vanno giù sono tutti uguali? No. Smettetela di mandare i messaggi sul telefono.
0: Mandatemi i messaggi che io vi rispondo.
1: Smettetela.
0: Oh, vediamo questa cosa dice.
1: Che è meglio quello su.
0: Ma no, ma che no. Ma che bloccato? Ma che roba mi manda?
1: Allora, amiche, oggi facciamo uno strappo alla regola. Se c'è qualcuno che ha una mezza idea di che cosa voglia dire quando sono su, cioè cosa sono? Quando sono su, uno è più alto dell'altro. Quando sono giù, sono tutti uguali. Che cosa? Su, uno è più alto dell'altro. Non riesce a venirmi in mente niente.
0: Ma per quello trasmissione si scrive. Per quello che...
1: L'hai chiesto a me?
0: No, a parte che l'ho chiesto a te. Sì, l'ho chiesto a te, ma non c'è risposta. Come fai a rispondere a una cosa del genere? O lo sai o...
1: Certo, grazie, che quando uno risponde perché lo sa.
0: Sì, ma non è come i soliti giochi che ci puoi provare. Però magari qualcuno lo sa.
1: Provandoci. Pronto?
2: Sono Ortensia di Muratello.
1: Ciao Ortensia.
2: Sono i fiori, perché quando sono su uno è lungo, uno è corto, e quando sono giù li metti giù comunque, metti giù la semenza, sono tutti uguali.
1: Ah, brava Ortensia. È vero, il seme del fiore è uguale per tutti.
2: Infatti, sono giù, sono tutti uguali. Quando sono su uno è alto, uno
1: sì,
2: è lungo.
1: Per quello ci potrebbe stare, Agostino.
0: Devo dire che ha una bella fantasia.
1: Brava.
0: Però faccio una precisazione per fare un aiuto. Non è un prima e un dopo, cioè non è che tu metti il seme e quindi i semini sono tutti uguali.
1: No, queste cose o sono
0: e dopo
1: su
0: un mese, esatto, e dopo un mese sono più alti. Più
1: no,
0: alti.
1: Queste cose sono così
0: però
1: bella, brava.
0: Bella.
1: Ortensia, davvero brava.
0: Che tra l'altro è un nome di un bel fiore,
1: no? È del fiore, l'Ortensia è bella, sì.
0: Ortensia, però sei brava, sai. Hai fantasia.
2: Grazie.
0: No, mi piace perché...
1: Sì.
0: Vi
1: stimolate la fantasia.
0: Complimenti.
1: Brava Ortensia.
0: Anche se siamo molto molto lontano, però.
1: Hai dato una risposta che ha un suo perché.
0: Goda di brao.
2: Però ci può essere, perché per esempio io ho piantato le zinnie. Le zinnie e le piante sono tutte basse, poi crescono, giù è più alto.
0: Sì, Margherita, ascolta.
1: Ortensia, Margherita.
0: Quella cosa lì si può fare da un minuto all'altro, non pianti oggi.
1: Non devi aspettare tempo.
0: Hai capito?
1: Cioè quelle cose lì, se sono su, sono uno più alto
0: subito,
1: dell'altro.
0: Subito.
1: Se sono giù, sono
0: tutti
1: uguali.
0: Allora, poi quando tornano su...
1: Quando ritornano su, sempre uno più lungo dell'altro. Ma a te, oltre alle zinnie lì, a cosa ti viene in mente così, di colpo?
2: Di fiori mi venne anche le...
1: ma oltre ai fiori.
0: Non c'entrano, non posso accettare i fiori.
1: Non c'entrano.
0: Perché è una cosa che io posso fare subito. subito.
1: Ah sì?
2: Poi sono così in mente i cornetti, però anche quelli non va bene perché crescono. Però dico, quando sono su sulla pianta, gilo long, gilo clear, gilo large, gilo stretch.
0: Ma anche quando, sono, anche quando sono giù, che il pelone è pelone.
2: No, però quando li tiro giù, che li metto tutti pari per tagliarli a pezzetti,
0: sono così. Lo devi tagliare, il mio non lo taglio.
1: No, no, è così. No. Questa roba non si taglia.
2: Non si taglia. Niente. Niente,
1: brava, no, però Hortensia, davvero però brava.
0: Però brava.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Ciao, bella.
0: Ciao, ciao. E che bel nome che ha.
1: Bel nome di fiori. E deve essere tanto. Una abituata a stare nell'orto, perché vedi che passa dai fiori alle verdure. Penso. Quindi Hortensia ha tutte le sue...
0: Gli arabi hanno tutti un nome che ha un significato, certo, molto importante, anche in italiano, in Europa, ma poca roba però.
1: C'è, no, loro hanno proprio...
0: C'è anche da noi rosa. Cioè. Mm. Invece loro proprio il nome...
1: Racconta quasi una piccola storia.
0: Esattamente. Va bene, io voglio mettere una canzone, me l'ha proposta il computer.
1: Però tu l'hai detto, il mio non lo tagli.
0: No.
1: Hai detto. Perché tu ce l'hai?
0: Fidek.
1: Ma che è su o giù il tuo?
0: Aspetta, aspetta che rispondo al telefono.
1: Se non la smettete di mandare i messaggi.
0: Mandatevi i messaggi.
1: Allora,
0: dove... mandate
1: il tuo è su o giù? Quando... Lui dice che ce l'ha.
0: Di quando?
1: Tu la devi smettere di leggere i messaggi quando sei in diretta.
0: Tanto mi dici di no, ma per forza che ti dico di no, perché uno sdraiato, se è più lungo di me, è più lungo. Cioè, che c'è, cosa vuol dire?
1: Quando sdraiato sei, è più lungo.
0: Quando si è in piedi, quando si è sdraiati. Se io sono più alto di te o viceversa, lui si è sia in piedi che seduto.
1: Ma infatti, quando sono giù sono tutti uguali, no? Perché se tu sdrai 10 persone sono tutte uguali, no? Scusami,
0: appunto, appunto,
1: appunto,
0: appunto, appunto.
1: Ma sì, ma sono quelle che scrivono a te.
0: No, che le ha scritte a te.
1: Che le ha scritte. Che non ragionano.
0: Ma come non ragionano?
1: No, non ragionano.
0: Ma certo,
1: ragionano. Certo, perché sono lì troppo prese a scriverti.
0: Te ragionano appena te.
1: No, non ragiono appena io. Però quando 10 persone sostese sarebbero tutte uguali, no.
0: No.
1: E allora?
0: No, ogni tanto mi dici di no. Sì,
1: quindi riflettiamo. Allora, torniamo a te. Tu hai detto che tu ce l'hai.
0: Beh, senti, voglio dire... Non ti do la risposta perché se no ti do la risposta.
1: Vabbè, ma sì o no? Tu ce l'hai?
0: Certo.
1: Ecco. Il tuo è su
0: ma
1: o giù?
0: Ma mi verrebbe voglia di risponderti una cosa e ti do la risposta.
1: Ok, va bene, tu non rispondermi, solo sì o no. Il tuo solitamente è su o è giù?
0: Ho qui le risposte, ma sono risposte.
1: Ah.
0: Cioè, hai capito?
1: Va bene.
0: Sono risposte.
1: Dovete arrivarci da sola.
0: Se ti do no, ma se ti do la risposta alla tua domanda... Ti do la risposta. Mm.
1: L'umore?
0: L'umore? Mm. Quando l'umore è su?
1: L'umore, uno è più alto dell'altro, cioè io sono più... Sono
0: a parte
1: più...
0: che ho detto lungo.
1: Ah, un lungo.
0: Continuo a ripetere lungo.
1: Ah, lungo,
0: eh.
1: Lungo. Il capello, no. L'umore no, perché l'umore sarebbe alto e non lungo.
0: Il microfono è qui, perché guardi là. Hai il microfono di qui?
1: Ma perché io faccio sempre televisione.
0: E guarda di là, ma non ce l'hai la clip, hai un microfono fisso.
1: Va bene. Allora, dai amiche, su.
0: Tu, su amiche, su.
1: Dai su, quando sono su, uno è più alto dell'altro.
0: Le amiche,
1: su.
0: Sono su.
1: Uno è più alto dell'altro.
0: E quando sono
1: i
0: giù?
1: I cursori.
0: Perché deve essere uno più alto dell'altro?
1: Beh, guarda. Guarda,
0: però giù a casa, a casa che ne sanno, sì, ecco... Va bene anche il tuo.
1: Dai, devi darmi i complimenti.
0: Sì, però a casa che ne sanno. Come puoi pensare che io faccio
1: tu?
0: Un gioco? No, no, ferma, no, mi conosci e lo devi ammettere.
1: No, tutto quello che dici corrisponde al vero e ci
0: non
1: possono
0: solo,
1: arrivare tutti.
0: Ma non so, ecco, ci possono arrivare tutti. Come puoi pensare che prendiamo uno strumento tecnico,
1: no,
0: e pretendiamo che da casa sappiano? Non lo farei mai in
1: no,
0: un gioco.
1: No,
0: dai, no. Posso essere mascalzone
1: sì,
0: fino che vuoi.
1: Molto mascalzone.
0: Ma non lo farei mai.
1: Allora, no, non lo farebbe, perché dovete riuscire a capire che cos'è. Allora, però, dai, tentate almeno,
0: Ma tentare è difficile, a parte Hortensia, la Margherita,
1: E là anche la nostra Essilia.
0: Sì, ma è difficile, ti dico che è difficile, perché è facilissimo.
1: Ok, è una cosa veramente facile.
0: È veramente facile.
1: Lo sapete tutti.
0: Ma soprattutto vi voglio aiutare.
1: Dai.
0: Voi sapete che io ho la necessità.
1: Eh?
0: Io proprio nella mia vita anche personale, sentimentale, quello che vuoi, io ho la necessità di capire.
1: Ok.
0: di capire se ascoltiamo una canzone, siamo abituati, abbiamo ascoltato un milione di volte, poi a un certo punto della vita si cambia, in meglio o in peggio, io spero di cambiare in meglio, e vuoi sapere. E quindi sono quelle curiosità, Madonna, sai che come hai pensato?
1: Ecco,
0: ma senti che bella quella,
1: capite,
0: cosa lì.
1: Vi sta aiutando.
0: Ma
1: sai,
0: senti
1: che non
0: bella,
1: ci ho mai pensato.
0: Senti che bella quella canzone lì. Parlavamo della canzone di Patti Pravo, o è amore del mulino del Po,
1: vero,
0: o altre cose. Sono cose che ti fanno capire. No, il gioco nasce. No, mi devi, vedo che stai pensando.
1: Eh
0: no,
1: certo.
0: Il gioco nasce per gli approfondimenti che
1: ti portano a fare. Che ti porta a fare.
0: Che mi pongo.
1: Dai, pronto.
3: Pronto?
1: Ciao, chi sei?
3: Sono la Battistina.
1: Ok.
0: Chi è? Scusa, non avevo capito il nome.
3: Battistina.
0: Battistina.
1: Battistina.
0: Io avevo la suora quando andavo all'asilo, chiamavo suora Battistina.
1: È un nome che si sente poco, Battistina.
0: No, molto.
3: Perché sono bergamasca.
1: Ok.
3: Abito Morimondo, ma sono bergamasca.
1: Ok, ok.
3: Di Battinengo.
1: Ok.
3: Ecco, io vorrei il indovinello.
1: Vai.
3: Il cognome?
0: Il cognome, quando i cognomi sono su, dove sono su il cognome?
3: Ah, no.
0: Sono su.
3: No, io parlavo del lungo e corto, capito? Io so questa.
0: E quando sono giù?
3: No, lo so.
1: Ah, tu dici quando sono su sono uno più lungo dell'altro.
0: Cosa vuol dire?
1: Quando sono giù però sono tutti uguali? Battistina,
3: no.
1: C'è metà e metà.
0: Il tuo cognome sei su e anche
3: sono
0: giù?
3: Sono metà
0: e
3: metà.
1: Sei metà e metà.
0: No. Il tuo cognome, il tuo cognome è tanto su quanto giù, no?
3: No, è lungo il mio.
0: Ma anche quando è giù?
1: Se tu lo scrivi sopra il foglio o sotto il foglio è sempre uguale.
0: Lungo è sempre.
1: Ce l'hai sempre lungo, Battistina?
3: Infatti, quello più lungo è, sapevo che era il cognome, poi adesso non ho...
0: No, ma lei si confonde. No, la capisco.
1: Sì,
0: certo. La capisco, che è la donna lo prende dall'uomo, il papa non ce l'ha e io ce l'ho più lungo, che è il cognome.
1: Sì, ecco. Il cognome,
0: la donna lo prende dall'uomo il cognome,
3: infatti,
0: il papa non
1: ce l'ha. Cognome,
0: e io
1: l'uomo
0: ce
1: l'ha più lungo.
0: Io ce l'ho più lungo del tuo. Lei confonde con questo?
1: Battistina.
3: No, ma sapevo così, io quello del papa e...
1: Battistina.
0: Suora Battistina fa la brava,
1: Fai brava, Battistina, fai la brava perché veniamo a Martinengo,
0: Lascia stare quelle cose lì.
3: No, non abito più a Martinengo.
0: Abita
1: a Santo Cielo.
0: Morimondo.
1: A dove?
3: Morimondo.
0: Dove hanno girato il film di Zalone?
1: Moribondo.
0: Morimondo.
1: Ah, Morimondo.
0: Non ha girato il film di Zalone.
1: Ah, perché dice uno che abita Moribondo,
0: Morimondo,
1: che stress.
0: Morimondo. Dove aveva un pretino molto bello, piaceva alle ragazzine.
1: Chi cosa?
0: Il prete di Morimondo.
3: È un borgo.
1: Ma ascolta, bello, ma tu l'hai conosciuto il prete bello di Morimondo?
3: Bello.
0: Ma guarda che era nel film,
1: Nel film, pensavo lì, niente.
0: Era nel film.
1: Va bene, Battistina, oggi è lunedì, devi cercare di capirmi. Va bene, niente, ti ringraziamo tanto, perché
0: pensaci,
1: però ci piace quando voi tentate.
3: Va bene.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao. Lei confondeva quello lì
1: certo, del cognome del papa, della donna, esatto, che lo prende dall'uomo. È detta così, donna lo prende dall'uomo, lui non...
0: Ho capimmi.
1: Uno non ce l'ha.
0: Mia colpa me.
1: Chi non ce l'ha?

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando sotto gli alberi scendevamo a far l'amore noi.

0: con te.
1: Chi è te, chi è?
0: Quel lungo e corto.
2: Mamma tu. Con lungo e corto.
0: Certo, Allora, amiche, oggi abbiamo fatto uno strappone alla regola. Accettiamo qualche telefonata su qualcuno che ha qualcosa da dire.
2: Però devo dire che le amiche a casa sono molto, non si può dire, ma lo dico, molto bravissime.
0: Sì.
2: Perché è un indovinello dove non ci sono tante risposte. O è quella, o è quella. Quindi non ci sono tante risposte.
0: Certo.
2: Il fatto che loro ci provino, poi se ride si scherza,
0: certo,
2: non è che se sbagliate, non è che per l'amore del cielo noi ci divertiamo.
0: Anzi, ridiamo insieme.
2: Ridiamo insieme. Ma complimenti, perché
0: sì,
2: semplicissimo,
0: ci state.
2: Semplicissimo, ma non ha molte risposte.
0: Non ha molte risposte. Quando sono su, uno è più alto dell'altro, quando sono giù sono tutti uguali. Pronto?
3: Giorno.
0: Oddio, è arrivata quella dalla Maroccoli, dove è andata? La Maiorca.
2: La Sai dove è andata?
3: Da Sai, sono andata vera.
0: Sai Gong.
3: Allora, stiamo giocando anche io e il mio Silvietto.
0: Vabbè.
2: E chi ce l'ha più, chi ce l'ha più lungo?
0: Quando è su. Quando è su, chi ce l'ha più lungo?
3: Lui.
0: E quando è giù?
2: Lui. Sempre lui.
3: Lui.
0: Quando è giù però è uguale anche a quello del tuo vicino a tutti,
3: certo.
0: Okay.
3: No, allora voglio provare, ma è una stupidata, però giochiamovi.
0: Brava.
2: Ma certo, stiamo
3: giù. Allora, siccome siamo qui a ascoltarvi e vi facciamo i complimenti, ve li fa anche Silvio. Dica ciao
0: Silvio, amore, tu lo sai che noi siamo tutti con te.
2: Siamo con te.
3: Lo sa.
2: Con una donna così.
0: Mamma mia. Beh, almeno adesso ho cominciato a bere.
2: Lascialo parlare, sentiamo.
3: Allora, avevo tutto aperto, ho voluto accendere il condizionatore, ho tirato giù, ho chiuso le finestre, ho tirato giù le tapparelle.
2: Sì.
3: E mi è venuto in mente che le tapparelle in casa, quando le tiri su, non sono tutte alla stessa altezza. Una magari tiri su un pezzettino, l'altra tipo...
0: Ma uno è più lungo dell'altro.
2: Però qui ci sta molto il lungo.
0: La tapparella è più lunga dell'altra.
2: Quando sono su ci sta molto il lungo.
3: Il lungo, ecco. Vengo di dopo, invece, quando sono giù tutte, sono
2: tutte uguali.
3: Tutte uguali.
2: Sì.
3: Orco cane.
0: Però una tapparella più lunga dell'altra è difficile da dire.
2: Silvietto,
0: Silvio, dai, per favore impegnati un po' di più.
2: Che poi è il contrario, perché quando sono su si accorciano. Non è che si allungano.
3: Beh, sì,
2: cioè,
3: è vero, li tiri su.
0: È che lei l'idea che una cosa che va su si accorci non riesce a concepirla.
3: No.
2: Che brutto.
0: No, è vero o no, Cinzia?
3: No.
0: Ma no,
2: visto?
0: Siete voi maliziosi.
2: Hai visto che roba?
0: Però una persona che dice: ma per carità, già nella vita va tutto male, poi se va su si accorcia.
2: Andiamo,
0: allora posso dire basta. Finisce qua senza un vero perché.
3: Finisce qua.
2: Madonna, la pubblicità, Sonia.
0: Appunto.
2: Ma io non ce l'ho.
0: Va bene, Cinzia, non è la tua tapparella.
2: No.
0: Ma perché adesso tu l'hai tirata giù?
3: Tutte?
0: Siete al buio.
2: Sì, perché sta misurando.
3: Presepio. E per la cronaca...
0: Ha acceso il presepio. Adesso... Ma dai, però, ascoltami. Ci sarà un'associazione che tuteli quell'uomo?
3: No.
2: Povero.
3: Tu non sai che una mattina...
2: Se Ilario è all'ascolto, scusami, mezzo secondo. Se Ilario è all'ascolto, è sempre venuto qui per niente, e l'aspettiamo qui adesso. Perché non abbiamo la pubblicità. Vai, scusami.
3: Allora, una mattina noi ci svegliamo prestissimo, anche perché sono le sue cose, fa niente. Io ho ancora le luci di Natale, anche sul balcone. E una mattina ho voluto provare se funzionavano. Alle 5 di mattina ho acceso le luci sul balcone.
0: Tu abiti in una casa...
3: Il vicino di fronte a me, dalla villetta di fronte a me, voleva chiamare il centro.
0: Ah, pensavo la messa messa
2: anche. È andato a guardare il calendario che dice del Puc.
3: Se no
0: appunto.
2: Le pesce
3: poi.
0: Ok.
3: Stabilizzato.
2: Ilario!
0: Ilario non c'è, è andato via.
2: Ciao Ci!
0: Ciao Ci! Ciao, Silvio! Ti vogliamo bene.
1: Sì,
3: ciao,
0: ciao bello!
2: Ciao.
0: Mamma mia, quell'uomo lì, povero, ragazzi.
2: Povero uomo.
0: Tu dimmi cosa deve subire quest'uomo. Cioè, alle 3 del pomeriggio con le tapparelle giù e col presepio. Cioè, adesso, a settembre.
2: Ma lei le tapparelle le ha tirate giù perché sono
0: per
2: più,
0: misurare sono, le lunghezze.
2: Sono più lunghe di quando,
0: di
2: sono,
0: quando
2: su.
0: Sono giù. Su.
2: Cata mia sai.
0: Cata mia sa.
2: Chiama il 2, mettiamo una canzone perché devi dire di mandarci Ilario. 2, 2, 3, 3.
0: Mettevo il telefono sopra la cuffia. Mi mandate Ilario per cortesia, grazie. Ok.
2: Oh, perché io, noi ci siamo dimenticati, solo da 25 minuti.
0: Veramente?
2: Però, poi 14:51. Quello del 2:30.
0: E io dicevo, mamma mia, mezz'ora?
2: Ne è passata una.
0: Quante belle chiamate che abbiamo preso. Guardate che oggi mi abbiamo lasciato telefonare da lunedì, basta.
2: Ne è passata una di mezz'ora. Mettiamo una canzone.
0: Dai.
2: Perché aspettiamo.
0: Io voglio anche che tu metta per cortesia, se puoi, grazie, quelle cover nuove, quella bellissima di stamattina.
2: Sì,
0: quelle
2: ma
0: versioni
2: quelle
0: diverse.
2: Le teniamo per la TV, facciamo
0: anche in radio.
2: Delle cose diverse.
0: Ma anche in radio, le vorrei sentire.
2: Intanto che va la canzone, vediamo chi ce l'ha più lungo.
0: Dai. Fra me e te?

0: non ha una grande tonalità, non ma una grande interpretazione.
1: Non aveva,
0: scusami. Ma per me sono immortali questi cantanti.
1: Sì, però si ascolta.
0: Però ha una grande, aveva, ha ancora, perché l'abbiamo ascoltato adesso, una grande interpretazione. E volete giocare e noi vi capiamo. Allora, dunque, quando sono su uno è più alto dell'altro, quando sono giù sono tutti uguali. Poi vi diciamo anche il premio per chi vince, ovviamente. Pronto?
2: Ciao Sonia.
0: Ciao.
2: Sono Maria Rosa.
0: Vai, tutto Maria bene? Rosa.
2: Tutto bene?
0: Tutto bene, cara, tutto bene.
2: Ecco, volevo farvi gli auguri per buona settimana e Agostino di fare il bravo come al solito.
0: Certo.
2: Io dico sempre.
0: Va bene, Maria Rosa, grazie.
2: Ecco. Saluto, ciao.
0: Ciao bella, ciao,
1: ciao, ciao.
0: Maria Rosa non ci ha neanche provato.
1: Stavo
0: a indovinare
1: l'indovinare. No, non chiamate. Io non ho seguito perché sto facendo un preascolto. Non ho sentito.
0: Dice che non lo sa.
1: Noi non prendiamo telefonate ed lunedì non le prenderemo più.
0: No, solo oggi.
1: Oggi c'è questo...
0: Indovinello,
1: giochino.
0: Dario. Quando sono su, uno è più alto dell'altro. Quando
1: più lungo, usa i termini che uso io.
0: Uno è più lungo dell'altro.
1: Usa i termini
0: quando sono giù, sono tutti uguali.
1: Usa i termini che uso io.
0: Uno è più lungo dell'altro quando sono su. Volete sapere la risposta di Lario?
1: Quindi non è, i telefoni non sono disponibili per fare saluti o altro. Oggi è un'eccezione.
0: In via del tutto eccezionale.
1: Per eventualmente rispondere a queste cose che, ripeto, è molto difficile perché non ha tante risposte che possono stare in piedi, a meno che l'ha inventata come la Cinzia, tira su la tua parola, la sa slungo, tira su la parola, la sa scritto, la sa slungo.
0: Ma la Cinzia è la Cinzia.
1: Cinzia è la Cinzia.
0: È ancora sì. Maiorca.
1: E quindi no, sono solo telefonate, eventualmente.
0: Dai, tentate.
1: Che sapete
0: su.
1: Che io cambierei anche argomento, a dirti il vero.
0: Del lungo e del corto.
1: Ma sì.
0: O no, del lungo e del corto, del lungo e del tutto uguale.
1: Io cambierei...
0: Ma cos'è che può essere che quando è giù è tutto uguale e quando è su uno è più lungo dell'altro?
1: Vedi, già hai fatto un gesto sbagliato. Non ti dico quale, ma nel rappresentare hai fatto un gesto sbagliato.
0: Ah, non sono giù.
1: Che non ti può portare, che non ti può portare alla soluzione.
0: Quando sono su uno è più lungo dell'altro. Quando sono giù... Paradiso e inferno non c'entrano.
1: Vedi che anche tu che puoi che hai la possibilità di avere il microfono quindi puoi esporre molte ragioni, non trovi quindi anche a casa che ti inventi sulla cosa del genere, niente ti inventi.
0: Su, uno è più lungo dell'altro. Quando sono su, quindi siamo al plurale, sono più.
1: Sì.
0: E uno è più lungo dell'altro quando sono su. Quando sono giù sono tutti uguali.
1: Ma è proprio così, Quando lo saprete, ma certo, che stipita caghi su.
0: Che saresti tu, poverino. Certo. Allora, quando è?
1: Quindi non possiamo pretendere telefonate perché ti dico io...
0: Faresti fatica.
1: Non ho risposte alternative alla risposta.
0: O è quello o è quella.
1: O è quello o è quello. Un po' come quando dicevamo noi, non possiamo fare il gioco sul teorema di Pitagora.
0: Certo, perché escludiamo tante persone.
1: No, non puoi inventarti la risposta.
0: No.
1: O dai la risposta corretta,
0: certo,
1: o te la puoi inventare.
0: Sono d'accordo.
1: Ma questo è curioso anche nell'esposizione, no? Quindi
0: sì,
1: io che non amo questi giochi.
0: Perché lascia adito a...
1: Io che non amo questi giochi che non hanno molte risposte, ti dico che mi scrive.
0: Indovina.
1: Ti dico che è difficile.
0: Sarà una delle tue sottane.
1: È difficile, vediamo se lo sanno. Ok.
0: Ma allora, ma guarda quell'ape sulla telecamera. Sembra di essere in quei film dell'orrore dove gli insetti diventano giganteschi.
1: Grossissimo.
0: Che paura, tu pensa se incontrassi un'ape così?
1: Beh, stanotte magari te la so.
0: Ma smettila che mi fa paura.
1: Te lo dico apposta?
0: No.
1: Te lo dico. Va bene, che guida fa?
0: Dai un aiutino, piccolo. Dai, ci sarà un aiutino. Senza dire la risposta.
1: Ci sono piccoli e grossi.
0: Pure. Peggioriamo la situazione.
1: Hai detto tu.
0: Ci sono piccoli, allora ripeto tutto.

0: Quando sono su,
1: la fa tutti.
0: Uno è più alto dell'altro. Quando sono giù, sono tutti uguali. Ma attenzione, queste cose qui ci sono o piccoli o grandi.
1: Grossi.
0: O grossi. Piccoli o grossi?
1: Più corretto, grossi.
0: Grossi. Che grosso. vedi, ci viene sempre quella cosa lì. Piccoli o grossi, alti o giù.

0: Io non...
1: No, abbiamo un problemino con la pubblicità oggi.
0: Chiedo scusa, più che con una pubblicità con chi...
1: Ma scusami tu.
0: No, perché adesso...
1: Allora, lui adesso...
0: Adesso è andata, solo che non è andata in onda.
1: Allora la devono rimandare.
0: Direi proprio di sì, perché...
1: Regia!
0: No, ma lo sanno, vedi che stanno lavorando lì.
1: Ok.
0: Vedi che stanno... Dai, sentiamo cosa vogliono.
1: Sì?
0: Dai,
1: prova, che... vai, manda in onda.
0: No, no, me lo devo dire.
1: Vai, in onda.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale. Si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
1: Oh. Adesso abbiamo fatto tutto il computer alla veneranda ora delle 15.
0: Adesso è nata.
1: Ha deciso di...
0: Sì.
1: E adesso lì ti sono apparse le montagne, perché?
0: Di qui? No, non fa niente. Fa niente.
1: Va bene,
0: dai, può capitare, insomma, anche perché io non voglio nessuno quando faccio la trasmissione. Loro magari i poverini fanno le cose,
1: certo,
0: anche un po' di fretta. E adesso se mi ridanno la maschera dei telefoni sarei molto felice.
1: Adesso glielo dico, voilà.
0: Ho commesso un errore con te, sì, con te.
1: Sempre solo con me. Se ci ridate la maschera dei telefoni. Grazie.
0: No, se no li voglio qui, se no voglio uno a disposizione, perché non si fanno. Quando ti ho detto del discorso di Martin Luther King,
1: sì,
0: tra l'altro ieri sera hanno fatto Giganti con Cattolica, sì, Pozzo, e hanno nominato questo "Io ho un sogno", che tutti i bambini, anche quelli neri,
1: siano uguali agli altri
0: bianchi. Ce l'ascoltiamo?
1: Certo.
0: Eccolo qui. Ma con la precisazione che il discorso fatto da Martin Luther King...
1: Sì. Avevamo sbagliato il nome 100 anni. Abbiamo invertito.
0: Prego, da c'è, perché lo scopo non era quello di...
1: Esatto, era la canzone.
0: La canzone, e io che parlo un po' troppo, forse...
1: Certo, velocemente.

0: Great kids.
1: Ah, che belli gli applausi. Piacciono a tutti, secondo me. Essere applaudito piace a tutti. Ma dalla prima infanzia alla recita a scuola, vedete quanta importanza si dà all'applauso del pubblico, anche per i bimbi, perché l'applauso incentiva, l'applauso ti dà forza, ti incoraggia. Ed è bello perché noi tutti abbiamo bisogno di incoraggiamento, secondo me. Non c'è una persona che può dire a me non interessa se mi fanno dei complimenti. Il complimento fa piacere a tutti, indistintamente. Uomini, donne, bambini, adolescenti, qualsiasi persona ama il complimento. Quindi pensate a me, che devastazione con uno come lui. Adesso.
2: Per aiutarmi ad affrontare qualsiasi cosa, se vedi la meraviglia di una fiamma, puoi prendere il futuro anche se fallisci. Credo negli angeli. Qualcosa di buono in tutto ciò che vedo. Credo negli angeli. Quando so che è il momento giusto per me, attraverso il ruscello ho un sogno. Ho un sogno, una fantasia, per aiutarmi a superare la realtà. Bellissimo.
1: Bellissimo.
2: E la mia destinazione ne vale la pena. Spingendo attraverso l'oscurità ancora un altro miglio, qualcosa di buono in tutto ciò che vedo. Credo negli angeli, che è
1: il testo della canzone che avete appena sentito.
2: Attraverserò il ruscello è un sogno che prendono spunto da questo discorso.
1: Certo. Dicendo, e lei vuol dire attraverserò il ruscello, vuol dire quando muoio, no?
2: Qui c'è molto da discutere su questo, sì, sono le avversità della vita, non solo.
1: Però
2: quando...
1: lei dice io ho fiducia, io ho un sogno, perché
2: infatti noi Sonia,
1: arriverò ad attraversare il ruscello, credo negli angeli.
2: Noi Sonia non dobbiamo
1: aver paura.
2: Brava, guarda che Giovanni Paolo II, io non so che cosa sono i santi e la Sonia dice non so cosa servono, però sono quelle persone che sono
1: state
2: illuminate
1: in vita.
2: Chi è stato capace di fare la pietà? Michelangelo.
1: Certo.
2: Ne hanno fatte anche delle altre, ma la potrei fare anch'io.
1: Certo.
2: Ma non è quella.
1: Esatto.
2: Non è. Quindi sono le persone illuminate. Giovanni Paolo II è una persona illuminata. Mm. E lui diceva spesso, sempre, molte volte, non abbiate paura.
1: Certo.
2: E quando lui muore, il Cardinale Comarchi ripete questa cosa qui, dice non aveva paura.
1: Nella casa del padre.
2: Si leggeva nei suoi occhi. Si leggeva
1: il
2: nei
1: paradiso
2: suoi
1: adesso. Ritorno.
2: Abbiamo ascoltato questa canzone, di solito noi non mettiamo canzoni straniere, però...
1: Insomma, ci sta, quando un capolavoro è un capolavoro.
2: E ne mettiamo un'altra.
1: Dai.
2: Ne mettiamo un'altra, che sono certo sarà molto apprezzata anche a casa, e mi dirai quanti anni sono che non la sento.
1: E vai.
2: Di solito noi cambiamo genere, ma scopriamo anche
1: certo
2: gli originali. Senti qui. Senti, si indovina già qui.

0: Che è successo?
1: Sono stufati.
0: Sono andati via.
1: Si sono stufati.
0: Sono andati via.
1: No, sai cosa c'è? Che deve avere le mani a polipo, no?
0: Sì.
1: Il microfono, la cuffia, lei che deve riprovare una cosa.
0: Sì.
1: Schiaccia, metti le mani sul computer e tacco.
0: È vero, lo rimprovero, voi non lo sapete. Lo chiamo, com'è che si dice? Ti chiamo rapporto.
1: Va bene.
0: Lo
1: no,
0: chiamo rapporto e dico, oh.
1: Mettiamo pochissime. Mettiamo pochissime canzoni.
0: Niente, l'indovinello non l'ha indovinato nessuno. Oh. Nessuno sa cos'è, che quando è su è alto e quando è giù è uguale a tutti gli altri e c'è piccolo e grosso.
1: Io?
0: Ma
1: perché hai detto?
0: Quando è su è alto, quando è giù è uguale a tutti gli altri e c'è piccolo e grosso. Però sono al plurale.
1: Quando è su?
0: È alto. Quando
1: no,
0: è su
1: no, no, no, se no di, se no, no, no, no, no, se no, se no dai cosa dici?
0: E delle informazioni sbagliate. Devianti, fuorvianti.
1: Quando sono su
0: sono alti.
1: No, no, no, non dica così, perché se no
0: quando sono su
1: tutto, quando è su è alto, quando sono su sono uno più alto dell'altro.
0: Ah, scusami, diverso. È vero, avete ragione, scusatemi.
1: No, ti chiedo scusa Sonia, ma io stavo facendo,
0: certo,
1: a casa si capirà che sono distratto a volte perché sto facendo
0: altre cose, la regia.
1: Però attenzione a quello che...
0: Certo, hai ragione. Quando sono su, uno è più alto dell'altro.
1: Diciamo, diciamo lungo?
0: Lungo, mamma. Vedi che non mi entra in testa.
1: Non si pratica.
0: No, per niente, ma io lo riconosco.
1: Si pratica.
0: Allora,
1: queste cose.
0: Quando sono su, uno è più alto dell'altro.
1: Più lungo dell'altro.
0: E dagli. Ma perché mi viene alto?
1: Non lo so.
0: Perché non ho mai visto cose lunghe.
1: Non lo so.
0: Allora, quando sono su uno è più lungo dell'altro.
1: Fantastico.
0: Quando sono giù sono tutti uguali, ci sono grossi e piccoli.
1: Questo l'hai aggiunto tu, nel senso
0: no,
1: che è stata fatta la domanda. Abbiamo aggiunto questa cosa che non
0: per
1: è
0: aiutare.
1: Che non è indispensabile, però se si parla.
0: Però è vero.
1: Certo.
0: Ci sono grossi e ci sono piccoli.
1: Ci sono più grossi e ci sono più piccoli.
0: Piccoli. Sì. Più grossi e più piccoli.
1: È arrivata dopo questa...
0: Sì, diciamo che la parte, il cuore...
1: Ma noi oggi per l'unica volta vi abbiamo dato la possibilità di telefonare. Ma perché? Perché siamo dei mascalzoni.
0: Sì.
1: Perché qui non ci sono molte risposte e voi siete stati bravissimi, ma veramente molto bravi a indovinare,
0: a lavorare di fantasia.
1: A lavorare di fantasia, sì.
0: Pronto?
2: Buongiorno, sono ancora Ortensia, ma alla fine la diamo la soluzione o mi fate rimanere col fiato sospeso?
1: No, no, l'abbiamo.
0: La diamo, ha detto.
1: Ce la diamo? Ah, non credo.
2: Va bene.
1: Non credo proprio.
0: Non te la darà mai.
1: No, Ortensia, credo proprio di no.
0: No, non te lo dice lui. Finché non indovinate voi non lo dice.
1: Credo proprio di no.
2: Ah, non lo dice.
0: Ma
1: no,
0: che?
1: No, ma neanche se mi torturate.
0: Guarda che io a volte ho provato a torturarlo, ma non cede.
1: No,
2: allora se io impegno me ne vado.
0: Scusami, ha un impegno e se ne va.
1: Me ne va. No, no, vai, perché non lo diciamo. Però qualcuno potrebbe indovinarlo.
2: No, di là a me in privato, così lo
0: puoi dire. Così va tranquilla a fare quello che deve fare.
1: Se facciamo così, ci sentiamo io e te dopo in privato.
2: Com'è?
1: Ci sentiamo io e te in privato, ma non dirlo a nessuno.
2: Non ho il numero?
1: Ma fa niente, ti chiamo per radio.
0: Ma non è vero.
2: Lo chiamo a mia casa con questo numero.
1: Ti chiamo
0: Ortensia,
1: a casa.
0: Non te lo
1: tu,
0: dirà mai.
1: Ascolta Ortensia,
0: no.
1: Tu mi devi dire gli orari che non c'è, scusa se non vorrei mai sbagliare, che non c'è tuo marito.
2: No, non ce l'ho, sono sola.
1: Ecco, quindi non c'è. Posso,
0: ascolta Ortensia.
1: Posso chiamarti qualsiasi
0: fidati
1: orario?
0: Fidati di me, fai in tempo ad appassire.
1: Ma per Dio. No. Ma
0: te lo
1: certo.
0: Dico.
2: Ma io non sono mica qui tutto il giorno a aspettare la risposta.
0: Ha capito, deve fare le sue robe allora.
1: Ragazzi,
0: la Ortensia deve uscire, vai fuori in bici o a piedi?
2: No, vado fuori in macchina.
0: Ah, macchina. In macchina, devi andare a fare, cosa devi andare a fare Ortensia?
2: Io diretto, sto mia che tutto il giorno.
0: Ah, ma deve fare un giretto, deve stare qua tutto il giorno aspetta a te, dai però Agostino.
1: Che bella.
0: Ortensia, non so che dirti.
1: Che
0: guarda,
1: bella.
0: È un uomo fatto così.
1: Guarda, Ortensia, devo dirti una cosa. Io le donne mi hanno sempre aspettato.
2: No, io non aspetto più.
1: Perché poi quando arrivo. C'è
0: il lungo, il corto, il grosso e il piccolo. Come nel film di Bud Spencer.
1: Mi sorprendo.
2: Mi dispiace, signor Agostino, ma io ormai
1: vedi,
2: tre anni non aspetto più.
1: Che delusione.
0: Sono anni che non aspetta.
1: Che delusione.
0: Ma Ortensia, sei vedova?
2: Sì, è morto mio marito un anno fa, per cui io non aspetto più nessuno. Adesso fine. Voglio essere libera.
0: Libera.
2: Se lo dici. 5-10 minuti.
1: Bene, se no
0: 5-10 minuti, se no vai a quel paese.
1: Ma mi piace.
0: Oh, brava Ortensia, così si
1: Ortensia,
0: fa.
1: Ortensia, scusa, non offenderti, te lo dico nel modo più bello possibile. Mi piace davvero, perché
2: è
1: mi piacciono mi piacciono le persone che hanno energia, che hanno ma complimenti.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Che bello
0: cioè,
1: che
0: in poche parole ti ha mandato quel paese.
1: No, ma mi piacciono queste persone, cosa
0: diretta.
1: Credi che io
0: ascolta, se me lo dici bene, se no ti assalide.
1: Cosa credi che io sia qui a fare il mieloso? No, troppe donne per poterlo,
0: donne.
1: Per poterlo fare. Troppe. Però mi piace perché dice, ascolto, sto Maltese, va bene, sotto sulla macchina andò e non aspetto nessuno.
0: E non aspetta.
1: Brava, brava.
0: Brava, Ortensia, allora, vedrai che fai così, prendi la tua macchina, fai il tuo bel giretto, vai a bere qualcosa, mangiarti un gelato.
1: Che dopo ci sentiamo in privato.
0: Già che io ho una fame,
1: sempre
0: come sempre. Mamma ragazzi, io ho fame, sempre fame.
1: Mi dice, ma se il mondo verrà preso in mano
0: ecco.
1: dall'intelligenza artificiale diventeremo tutti robot. Ma i robot mangiano, ma no, un po' di corrente così al giorno basta.
0: No, no.
1: Ah no, allora non mi
0: piace. No. Ma state scherzando, ma dai amici, allora anche che siete a casa. Adesso esclusa la Cinzia.
1: Facciamo una cosa, Sono le 15:23.
0: Sì.
1: Noi aspettiamo le 15:30, facciamo la pubblicità.
0: Sì.
1: Ortensia esce. E non lo diciamo subito.
0: Guarda che sta lì, se non lo dici viene qua a prenderti.
1: Quando lei è fuori, noi lo diciamo.
0: Noi lo diciamo, Ortensia, vedi com'è.
1: Vedi?
0: È fatto così.
1: Vai, che noi senza dirlo a nessuno
0: lo diciamo. Lo
1: diciamo. Cambiamo genere completamente. Chiudo il microfono. L'ho aperto. Eccolo qui.
3: Mi siedo lì perché oggi alle prove. Sentite che roba! Dedicata a Nonna Rina!

0: Hai l'amore.
1: Oggi si sposa, facciamo tanti auguri, lo conoscete tutti, gli ascoltatori nostri che sono all'ascolto lo conoscono tutti, è il tuttofare dell'orchestra di Omar. È una delle poche persone che io conosco veramente capaci di usare un mixer, un amplificatore. Si sposa con, mi scappa il nome di lei, ma era una, è una cantante anche lei, soprannominata la donna di cuori.
0: Ah.
1: Si sposa Stefano Zago, lo conoscete perché nell'orchestra con Omar suona il basso. Ma prima, molto simpatico. Ma prima di fare questo, lui prepara tutta l'audio.
0: Strumentazione.
1: No, tutto l'audio, proprio fa i livelli, certo. Che è una cosa piuttosto complicata. Bravo, quindi facciamo tanti auguri a Stefano che, permettetemi
0: di dire, si sposa con la donna di cuore.
1: Ha già una certa età, nel senso che non è un ragazzino, ma auguro a lui. Quando lo dicevamo che avevamo 20 anni, forse non sapevamo neanche che cosa dicevamo. Oggi, lo dico con molta convinzione, auguro a lui e a lei di stare bene insieme.
0: Certo.
1: Cioè, credo che non ci sia un termine più bello. Questa qui la taglio fuori, non la voglio sentire neanche se mi paga.
0: Non dire chi. No.
1: Va bene, io sai che sono ubbidioso.
0: Mamma mia, per carità.
1: E quindi tanti auguri a Stefano Zago, che lo conoscete, ripeto, tutte, chi segue l'orchestra di Omar, o comunque lo si vede proprio che suona il basso, lui si mette sempre rispetto al fronte palco, a sinistra, e alla destra sul palco, per chi guarda, e a sinistra, da dietro, suona il basso. Uno molto simpatico, perché anche quando fa gli sketch a fine spettacolo, per esempio, prende una bottiglia, una lattina, parla, ma perché lui ha preparato la cosa,
0: certo,
1: prima, no? Non usa il microfono, è molto simpatico. Quindi si sposa oggi e bravo, complimenti per quello che fai, ma soprattutto una vita felice e,
0: certo,
1: e lunga, magari non lunghissima, nel senso che piuttosto che lunga e
0: monotona,
1: è tutta uguale, come dicevamo, com'è, è corta quando si abbassa, com'è lì.
0: Allora, attenzione, la nostra Ortensia è partita.
1: È andata. No, adesso non dico niente perché mandiamo la pubblicità delle 15:30.
0: Sì.
1: Dopo verifichiamo che la Ortensia sia uscita, e se è uscita diamo una risposta.
0: Ecco, ma se invece non è uscita.
1: Se non è uscita, non la
0: mandiamo. No, no.
1: Pubblicità. Fassito, lei che ha il microfono aperto, né?
0: Sì.
2: Radio Super Pubblicità.
3: Metà prezzo sul secondo articolo.
4: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
3: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
4: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Wow!
1: Dai,
0: perché allora no, dimmi tu qualcosa, l'ho cantata anch'io.
1: Questa è la versione di Agostino e Sonia, se non l'avete mai sentita, meglio che non la sentite.
0: Perché? No, che meglio.
1: Era Marco il Clan.
0: Sì, questi, ma ti ricordi la mia versione?
1: Me la ricordo.
0: Ah, allora, e perché? Perdere l'amore?
1: Ha lasciato il segno. E lì che ho perso anche l'amicizia con...
0: Massimo Ranieri.
1: Con Massimo Ranieri, lì.
0: Perché ha detto, la canta quasi meglio di me.
1: E
0: non
1: dico perso...
0: devi fargliela cantare, lo so, è vero.
1: Lo so. Se non la smetti di battere sul tavolo...
0: No, Gesù, Giuseppe Maria.
1: Ma devi smetterla, senti, non senti in cuffia, non lo senti.
0: Ok.
1: Orco si sente tu. Questa mia ferma.
0: Allora, vi comunichiamo che la Ortensia ha già detto le parolacce. Ci ha chiamato in privato.
1: Ha dato il telefono. Allora, questo è stronzi.
0: Sì, ha detto che siamo stronzetti.
1: Ha ragione.
0: Perché ha detto, io devo uscire. E ho detto, se tu esci, noi diciamo la risposta. Lei dice, voi come fate a sapere?
1: Lei poverina.
0: Perché abbiamo una sua vicina di casa che la sta controllando.
1: Che fa la spia.
0: E quindi...
1: Sì, per me è un vicino, non è una vicina.
0: No, era una donna,
1: Non dirlo.
0: Ah, vabbè. Comunque ci dice se esce o no. Allora ci ha chiamato e ha detto no, è ancora in casa. Allora l'Ortensia dice va bene, domani chiamo Giorgio.
1: No, vorrei mettere...
0: Ma che ne sa Giorgio?
1: Non vorrei mettere qualcosa il suo vicino di casa. No, non è vero l'Ortensia.
0: No. Insomma là le suona. Devi farti
1: il capito, appunto, questo è il problema. Non vorrei che magari poi va a avere...
0: E d'altronde... Noi abbiamo le sentinelle.
1: No, la mia era, tutte vale.
0: Va bene.
1: E tutte.
0: Allora, vi facciamo la domanda per l'ultima volta.
1: Sì, però partendo dal presupposto che a me questi giochi non piacciono, perché il gioco deve dare a tutti la possibilità di dare la propria risposta. Qui le risposte non ce ne sono, ma è vera la cosa, ma è bello, bello offese. Utessa, mi dispiace che esci, perché... È bellissima la risposta, non dovresti uscire secondo me, perché è troppo bella la risposta.
0: Ma poi anche lì sta Ortensia. Allora,
1: dovete una due.
0: Madonna signore, hai detto che di uomini non ne vuoi più, che vuoi essere libera.
1: Basta.
0: Cos'è che ti fa fare questo fregola?
1: Però ti dico, vedrai anche tu, sono sicuro.
0: Sento che lo sono sicuro anch'io, sai perché?
1: No, perché?
0: Perché sono sicura che rimarrò così.
1: Sorpresa.
0: Sì.
1: Perché? Perché? No, non è vero che
0: sì, non è vero.
1: No,
0: dai, mascherina. Ti conosco come le mie tasche.
1: Tu aspetta fino alle 4.
0: Certo. Io aspetto per forza, poi vado su. Io devo essere mica come Ortensia che esce. Santo cielo.
1: Ortensia. Bella, bella, mi piace Ortensia perché è molto...
0: Sì, è decisa. Ci ha dato degli stronzetti.
1: Ha ragione.
0: Sì, ha detto, siete stronzetti.

0: Noi abbiamo
1: voglio il... essere un robot con quella voce, con queste voci.
0: Noi abbiamo il video di queste canzoni.
1: Eh sì, è bellissimo.
0: È una sorpresa che questa probabilmente loro amica in chiesa
1: regala questa emozione.
0: Aspetta in chiesa e
1: lei la sposa piange. Dopodiché non è una canzone indicata per un matrimonio. Ma l'emozione che ti dà la musica e la voce sembra, ma dice tutt'altro.
0: Però diciamo che questa la scrive e la canta Cohen.
1: Sì.
0: In un modo completamente diverso.
1: Completamente diverso.
0: Poi già il fatto che c'è dentro la parola alleluia diventa già,
1: ma non è giusto.
0: Però ci sta perché anche
1: se non la conosci.
0: Il tema di Gabriel.
1: Sì.
0: Nasce per tutt'altra cosa.
1: Esattamente.
0: È un film,
1: eh sì.
0: Aspetta, eccolo qui.
1: Certo.
0: Nasce per tutt'altra cosa.
1: Certo.
0: Però è talmente dolce che quando si è sposata la Laura ho fatto la sorpresa che lei non sapeva, porto però adesso. Che lei non sapeva e come si dice?
1: L'hai messo l'alleluia.
0: Dietro il coro, dietro il coro c'era questo trio, mi sembra, che ha suonato... tema di Gabriel.
1: Certo.
0: Che non c'entra niente col matrimonio.
1: Non c'entra niente, come l'alleluia.
0: Amiche, ma qui la cosa si sta...
1: Abbiamo quasi finito e le cose lunghe sono rimaste lunghe, quelle alte sono rimaste alte, quelle basse sono tutte uguali, quelli grossi rimangono grossi, i piccoli rimangono piccoli.
0: È la legge della vita.
1: No, però tu a quale categoria appartieni?
0: Guarda Sonia, a volte...
1: Sai che noi abbiamo parlato di punti, sfere, cerchi, aste.
0: Il problema, certo, noi avevamo un'amica che spero che ci sia ancora all'ascolto.
1: Mi ha chiamato a luglio.
0: Che subito, immediatamente, quando l'ho sentita la prima volta
1: hai
0: al
1: detto,
0: telefono...
1: è un'asta.
0: Un'asta. La, come si chiama la signora? Ortensia.
1: È un punto?
0: No, sono tre. Asta, cerchio e quadro.
1: Ah.
0: Sicuramente, e triangolo, triangolo. Sicuramente è un triangolo. Assolutamente un triangolo e mi piacerebbe approfondire queste cose, parlarne, e sono complimenti che sto facendo, ci mancherebbe,
1: certo,
0: ma mi hai fatto una domanda e ti rispondo a questa domanda. Io sono non saprei neanche cosa risponderti, ma ti voglio rispondere. È bello, una volta si diceva è brutto essere brutti, io ti dico è bello essere belli. Ho incontrato un amico, l'hai visto anche tu stamattina,
1: sì,
0: 88 anni, madonna come lo invidio,
1: ma sì anch'io,
0: viaggia in macchina, va bello,
1: addirittura la patente C,
0: ecco, quindi voglio dire
1: è rinnovata, non, 88.
0: Noi non dobbiamo mai, siamo partiti con la trasmissione parlando di serenità, di... Io ho un'ambizione nella vita oggi, oltre che la famiglia, il lavoro, tutta, che mi riempie una vita, che mancherebbe, le amicizie che ne ho tante, anche ieri ti ho detto una cosa che se ci pensi non la dico in diretta, tu mamma mia questa gente con quanta gente che ho incontrato ieri. Io voglio essere bellissimo, scusatemi non ho potuto dirlo fino adesso lo dico. Voglio essere bellissimo perché voglio una bellezza che viene da dentro e questa non ha limitazioni.
1: Certo.
0: Ecco, tu mi hai fatto una domanda.
1: Certo.
0: Voglio essere sereno, voglio... Io mi diverto, spero più di chi sta a casa. Chi sta a casa sa che non siamo qui a fare dottrina a nessuno.
1: No.
0: Ma siamo qui...
1: Per stare insieme.
0: Il nostro compito, sarebbe il tuo veramente, è fare 2 ore di trasmissione. Sì. Sarebbe, e io piacevolmente, quando ho tempo, perché la Sonia sa quanti messaggi
1: mamma mia.
0: Mi arrivano mentre sono qui, è una roba esagerata. Poi devo guardare le mail, ma va bene, sono felice così. E mi piace parlare con voi. Quando ci permettiamo con la Cinzia, con altri, oggi con la Ortensia, che non ho il piacere di conoscere, lo facciamo perché ci piace sentirci... E speriamo di aver indovinato, azzeccato, trovato le canzoni che vi sono piaciute, che sono una parte importante.
1: Certo.
0: Sono una parte importante.
1: È la parte più emozionale.
0: Il giochino, che può sempre, è sempre di borderline, ma vi assicuro mica che non ha niente di borderline. Ma proprio niente. ma poi più niente. Ma no. Dopo noi da mascalzoni lo raccontiamo un po' a modo nostro. Vi assicuro che c'è una risposta precisa che vi diamo appena esce.
1: Ortensia. Voi dovete prendervela con Ortensia se non diamo
0: la risposta. È colpa sua.
1: Perché ho appena sentito la vicina e mi ha detto no, non è uscita.
0: È colpa sua. Però seriamente, ritornando seriamente, voglio essere bellissimo. Cosa vuol dire essere bellissimo? L'ho detto tante volte, lo dico consigliando a chi sta a casa. Quante volte si incontrano persone, io sono un uomo, parlo di donne, magari anche un po', e poi con qualcuno di queste ci parli e diventano bellissime.
1: È vero.
0: Incontri di quelle bellissime e poi, quando ci parli, perdono credito.
1: È vero.
0: Quindi possiamo essere tutti
1: bellissimi. Capito? Pronto?
2: Sì, pronto, sono ancora Ersilia.
1: Sì.
0: Vai Ersilia.
2: Dunque, io vorrei dire, sono abituata a fare un pisolino in pomeriggio. Oggi non l'ho fatto.
0: Ecco.
2: Un elogio alle canzoni.
0: Colpa della Sonia se non hai fatto il pisolino.
2: Ma, certo, colpa, bisogna scaricare. Ma Agostino, come fai a dormire tranquillo questa notte che stai dicendo adesso delle frasi? Va, sei legge... Se non dai questa risposta, che vergogna che mi ha sceso, eh?
0: Hai capito?
1: Gli va su e giù.
0: E questo è il problema, quando è su è più lungo.
1: Quando è giù è uguale agli altri, possono essere grossi o possono essere piccoli e tu hai aggiunto il basso Gesù.
0: E
1: non dorme di notte. Allora tutte queste cose ci farebbero pensare...
0: Chiudere la radio.
1: Ecco, se fosse quello...
0: Ci fanno chiudere la radio.
1: Saremmo fuori fascia
0: oraria. Quando va la canzone, noi chiudiamo i microfoni.
1: Sì.
0: E io ho raccomandato alla Sonia di dare la risposta prima della fine.
1: Ma non è vero.
0: Ma lei non vuole.
1: Ma non è vero.
2: Guarda, io credo alla Sonia.
1: Ecco, brava.
0: Non date la colpa a me.
1: Lui è lui.
0: Vabbè.
1: Ma vi tira avanti 6 mesi con quel lungo e corto
0: vabbè.
2: Oh mamma, questa notte avrò gli incubi.
0: Anch'io.
2: Sogni erotici.
1: Hai sogni erotici.
2: Non si possono fare.
0: Ma dai, che sognare è bellissimo.
1: Ho capito.
0: Però i sogni non vanno tenuti nel cassetto. No. Perché sennò le tarme ce li mangiano.
1: Ecco. Aprite il cassetto dei sogni. Facciamo un po' tutti come Peter Pan.
0: Ne parleremo lunedì.
1: Dai.
0: Ciao Ersi, dobbiamo chiudere.
1: Ciao Ersi.
2: Tanti auguri agli sposi, eh?
1: Va bene, brava.
0: Anche a noi, ciao. Scusa, ma purtroppo 54 siamo in ritardo, dobbiamo salutare.
1: Sì.
0: Un altro brano bellissimo, grazie davvero per la vostra pazienza, la risposta è...
1: Mamma mia, che faccia che ha. Voi dovreste essere qua, amici. Io non so come farà a farvelo vedere quell'uomo qua. Perché è una roba indecente.
0: Se io vi dovessi dire una cosa...
1: Mi è venuta la febbre.
0: Voi tutti e tutte direste come siamo scemi. Ha ragione Agostino. Ma com'è facile?
1: Non lo dici per non far dire a tutti noi come siamo scemi, giusto?
0: Ma com'è facile? Ma come
1: mamma non riesce a... No.
0: Ma com'era facile perché non ci ho pensato?
1: Ma c'ha più culo che anima.
0: Che non ci ho pensato. Buon pomeriggio, adesso la Sonia l'ha trovata sul 96.
1: Cioè io veramente... Facciamo il video saluti assieme, vi metto delle belle canzoni oggi, state con noi. Sul 96, televisione, ciao!

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.
3: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia. Metal Mark Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
2: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine

0: e Creo Kitchens.
1: Design, qualità e funzionalità da Metal Mark Centro Arredi.
0: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sono le 16 e 0 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzinuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la radio amica.
4: Sono le 19 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metalmark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui! Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metalmark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 19 e 55 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metalmark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metalmark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
1: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Market Centro Arredi rinnova la sua esposizione cucine.
4: Scopri le nuove collezioni firmate Evo Cucine, Prima Cucine e Creo Kitchens.
3: Design, qualità e funzionalità da Metal Market Centro Arredi.
4: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Radio Super, la radio amica.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Questa è Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
3: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
2: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
3: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
2: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 22 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Hey!
1: È Radio Super.
2: La tua Radio Super.
3: Sono le 22 e 51 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento del fuori tutto da Metal Mark.
2: Nel reparto abbigliamento e calzature casual, tutto al meno 60%.
1: E lo sportivo, tutto al meno 40%.
2: Il fuori tutto ti aspetta da Metal Mark.
1: Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Radio Super, la radio amica.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 29 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: E io mi pergunto perché. Perché você me deixou assim? Louca? É, doidinha de amor.

sentir o teu corpo. O teu paladar? É, vou recordar.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.